0: puntata di oggi c'è gente che ha tirato fuori calcolatrici scientifiche che non usava dalle superiori, quelle che dovevi impostare in deg o in grad, giusto? Mi ricordo bene? Ma dai che hai fatto una scuola tecnica.
1: Sì, no, ma sai, siccome sono, non so, 35 anni che uso il telefono con la calcolatrice, quella roba lì non me la ricordo proprio.
0: Ma anche lì però, se vai ad aprire la calcolatrice poi...
1: Ma abbiamo la spesa cantata, sta veramente andando a verificare, ma allora, spieghiamo cosa succede, che forse è meglio.
0: Spieghiamolo,
1: no?
0: Spieghiamolo,
1: vai.
0: No, beh, adesso c'è la novità, lo spieghiamo dopo, dai, che c'ho Felicia che incalza.
1: Chi?
0: Felicia,
1: la donna delle pulizie,
2: l'amica della signora Sironi. Sì. No.
0: È la protagonista dello spazio dedicato alle novità, cioè My System. Scusa.

0: Niente, perché non è solo da ascoltare la nuova di Felicia con My System dall'Eurovision Song Contest, e bisogna anche sentire tutti i vari giurati dei vari paesi per sentire che voto danno. Quindi adesso facciamo il giro delle telefonate a Parigi, a Berlino, ad Amsterdam, a Roma, per capire appunto i vari delegati come hanno votato questa canzone. Per cui rimandiamo la spesa cantata.
1: Se non sbaglio è arrivata quart'ultima, poi vedete voi se volete rifare la conta per sicurezza.
0: Allora forse è meglio la spesa cantata. Però... dai.

0: cui tirate fuori la calcolatrice, fatelo a mente, insomma, dovete inviarci in un messaggio di testo il saldo della spesa che tra poco Marco ci canterà, perché lui ha una lista, ma quando la prepara non la legge semplicemente, la canta.
1: E occhio volte... ai traccobetti, come direbbero nei Goonies, ok? Perché ogni tanto, capito, sembrano somme, non sono somme, a volte sono sottrazioni, a volte sembra addirittura che non acquisti, state attenti.
0: A volte ci sono divisioni e moltiplicazioni, insomma, non è mai così semplice come sembra.
1: E non tutto... fatevi distrarre dalla sua intonazione perfetta.
0: No, assolutamente, ma perché l'intonazione perfetta di Marco? Perché la spesa è cantata, ma poi tutto questo si svolge sulla base di una canzone famosissima, che certo. Oggi è...
2: La band molto brava nelle scommesse. Toto.
1: Beh, certo. Sono schillacio.

0: ma bella, bellissima, bellissima.
1: Alpina,
2: quindi applausi. Non era All the Line, è Spesa Online, spesa l'originale online. Dei Toto, certo.
0: È Spesa Online.
2: Bravissimo, bravissimo.
0: Siete riusciti a raccogliere mentalmente tutte le cifre che Marco
2: insomma.
0: Ha dato e il meccanismo per cui vanno sommate, sottratte, divise, moltiplicate, eh? No, chiedo perché avete poco tempo per inviarci.
2: È bello che chiede a me, capito? E che ne so, non sono un rappresentante di classe.
0: È una domanda retorica.
2: Appunto, ma... che non prevede una risposta.
0: Ma infatti mica me l'aspetto.
2: Ma come no? Resti lì così e io sì,
0: Lascio un attimo quella pausa lì di intenzione.
2: Ah, ma è una pausa di intenzione.
0: Allora, aspettiamo i vostri messaggi di testo questa volta con il risultato della spesa cantata. Naturalmente, vincerà il più veloce di voi al 393 800 3000.

0: L'appuntamento è quello.
1: Ma cos'è?
0: Non l'avete sentita sotto nella parte finale?
1: No, c'era una gallina.
0: La gallina, ma non la sentite?
1: No,
0: davvero?
1: Non l'ho sentita, ve lo giuro.
0: È il pezzo più simbolico della canzone.
1: Ma perché guarda, in realtà ero già concentrato ad accogliere fra noi Alessio da Torino.
0: Buongiorno Alessio.
2: Buongiorno,
1: benvenuto sul Disco Radio Alessio. Allora Alessio, che ci diceva poco fa che sta andando al lavoro, quindi sei ancora in macchina?
2: Sì, a mio malgrado sì, nel traffico di Torino.
0: Eccolo lì.
1: Ma, adesso vabbè, tanto per farci i fatti tuoi.
0: Vai.
1: In centro, in periferia, è tutta così la città, c'è qualche zona che si salva.
2: Allora, rispetto a Milano sicuramente il traffico è minore. Io penso che voi impazziate tutti i giorni.
1: Sì, quella circonvallazione interna lì è tremenda.
2: Esatto, però diciamo che ce n'è. Considera che per fare 13 chilometri ci metto mezz'ora, 40 minuti.
1: Che non è poco, Non è assolutamente poco.
2: Io considero che vado praticamente da quasi dal centro un po' in periferia, ecco.
1: Per fare cosa, Alessio, nella vita?
2: Faccio lavoro in un'azienda vicino in autoporto Pescarito, distribuzione di componenti elettronici, sono impiegato.
1: Ok, impiegato in un'azienda
0: Allora, per il signor Alessio da Torino, accalcagnato nel traffico, sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, porta pasti Disco Radio, è solo per lui.
1: Sentiamo.
0: Del sale.
1: Perché del sale?
0: Ma giusto una presa.
1: non era male. Alessio, spero che tu sia contento,
2: Sì, assolutamente.
0: Lo sento che impazzisce.
1: Per guadagnarti tutto questo, ancora ci devi dire qual è il saldo della spesa cantata di oggi.
2: 11,23.
1: È corretto? Ed è corretto!
0: I 2 euro dei biscotti, 6 euro per il tè e i 3,23 del pollo. Totale 11,23.
1: E poi la
0: La fregatura sembrava non sono i 2 euro, non sono i 6 euro, non sono, e invece erano proprio quelli.
1: Bravi. E quindi il saldo è corretto. Per Alessio da Torino c'è la nostra Disco Radio Bag che arriverà quanto prima, forse prima che tu arrivi a destinazione, Alessio. Visto
0: che pessimismo. Conoscendo Marco, no, stai tranquillo.
1: No, ci vorrà un po', ma arriverà. Va bene, grazie Alessio, un abbraccio.
0: Ciao Alessio.
2: Ciao,
1: buona giornata. Mentre noi continuiamo con una canzone che piace a tutti,
0: Wow!
1: Guarda, che cos'è l'amore, signori? Lo scopriamo?

0: che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Ci chiedono. No, però no, non così esplicitamente, ragazzi.
1: Io comunque ho capito l'amica.
0: L'amica, l'amica.
1: Sì, certo, l'amore, l'amore è l'amica.
0: È
1: capito?
0: L'amica, è l'amica.
1: Della tua fidanzata.
0: Puoi essere anche segretamente innamorato della tua amica e poi scoprire che.
1: No, secondo me è l'amica di tua moglie, proprio.
0: Dai, diventa pericoloso.
1: Dopo un po' l'amore si sposta.
0: Allora, chi c'è? Pronto?
2: Che novità!
1: No, è lui!
2: Persone da Torino! Cioè, non è la novità, ma io cosa devo fare? Io non lo so! Ditemelo voi!
1: Ho capito, ma è la prima volta in due settimane! Ormai sai che io ho il terrore di vedere chi vince, perché so che se arriva da Milano o da Torino lui è lì, no, come vabbè, un falco pronto ad attaccare.
0: Io lo adoro, lo voglio risentire perché...
2: Che novità, sempre queste persone da Torino, cioè non è una novità, ma io cosa devo fare? Ma io non lo so, ditemelo voi.
1: Comunque c'è una sottesa minaccia lo stesso, capito?
3: Ditemelo voi.
4: Ma sei Brianzolo, perché quando dice Torino... Torino.
1: Cioè si immedesima, capito?
0: Sì. È il numero uno.
1: Vabbè. Torino da Genova,
3: da Firenze,
0: da Savona
1: e da Bergamo.
0: Molto bene. Allora, grazie a tutti quelli che hanno provato ad indovinare il risultato della spesa cantata.
1: Anche a quelli della Biranza.
0: E anche e soprattutto a quelli che gridano al complotto. Va bene. Allora, stai pensando di cambiare auto? Ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331-109-6466.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
13: Io lo faccio per proteggerti.
12: È un momento difficile e tu te ne vai.
13: Meritiamo di più, tutti e due.
12: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
13: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
14: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
15: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
16: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
17: gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
18: Porti aperte sabato e domenica.
19: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
20: Ambù, mi piaci tu.
21: Mua. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
22: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 640 45, TAG 741, anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
23: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
24: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
25: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
26: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
25: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
27: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
28: Wow!
27: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
29: Concessionaria Autozitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
30: Sogno una cantina a vista.
31: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
32: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
33: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
32: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
0: Disco Radio. Mi dicono che è già il momento di aprire il Tamarraland, ragazzi. Aspetta che non ti sento, Omar, scusami.
1: Sto già aprendo la porta finestra, guarda,
0: gente, vediamo. Ragazzi, come al solito c'è il pienone. Arriva uno dei nostri tamarristori che quindi va sentito come?
1: Gridate il posto da qui, gridate giù i finestrini.
0: Sui volume c'è Tamarristori!

0: ragazzi, fino in fondo il Tamarri Story di oggi, tra l'altro con un pubblico invisibilio. Si può dire per il pubblico del Tamarri Story invisibilio? Forse no, eh?
1: Eh?
0: No, dicevo, è un po' troppo elegante dire pubblico invisibilio.
1: No,
0: per
1: no, no,
0: no,
1: no,
0: ci sta, ci sta, vabbè.
1: Alcuni invisibilio, altri in disabilie. Beh, scelta, cioè, sono esatto, modalità esatto. Diverse.
0: Guarda, io ti dirò di più. Abbiamo anche dei messaggi dei nostri amici ascoltatori che, come sempre, gridano il posto da cui gridano. Sentiamo chi c'è.
2: Sulle mani, Tamarri di tutta Italia. Buona giornata da Riccardo in Asceriate.
0: Ciao, Riccardo.
3: Ciao, Tico Radio. Milano c'è.
0: Milano c'è!
3: A me mi c'è, ma sono in ritardo! Ciao!
0: No!
4: E qui ti vola! Anni 90! 14enne! Parlavo sui cubi! E sulle mani!
0: E sulle mani!
4: Ciao Greg da Cunea!
0: Ciao Black, anzi, sulle mani anche per il Cineforum Tecnico Scientifico!
1: È comunque da Tamarland, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma

0: ce lo domandiamo anche noi, ma d'altra parte ormai
1: ce l'ha nostro... mandato la Sandra,
0: sì, cioè, sì, sì,
1: per liberarsi Sandra. Un po' la casa,
0: quella santa donna della Sandra,
1: la Sandra donna.
0: Allora, tra i prof del Cineforum Tecnico Scientifico, più che blasonati, il cui capo è il nostro prof Locatelli, buongiorno prof.
2: Buongiorno a voi.
0: Possiamo nominare anche i vari recensori che si aggiungono al team con una propria recensione tutte le mattine, vero?
2: Esattamente, partirei da Federico Salton, ci parla bene. Di un famoso presidente storico degli Stati Uniti, ricordato per la sua battaglia contro l'emancipazione, ma pare fosse un po' duro a capire le cose, anche un po' rimbambito.
0: Sì.
2: Abramo Rinco. Non ho capito.
0: Che bella immagine. Prego, continuiamo con
2: Simone Bongini. Non tutti sanno che il personaggio della saga Fast and Furious.
0: Come, scusi?
2: Fast and Furious.
0: Molto bene.
2: Non riusciva a stare fermo ai blocchi di partenza delle gare clandestine a causa dei suoi tic nervosi.
0: Sì.
2: Dominic Turettico.
0: No.
2: Poverino. Il culo!
0: Lasci stare, prof.
2: E chiudiamo con Federico Loi.
0: Federico è un nuovo recensore?
2: No, già c'è stato in precedenza. E, diciamo, è uno di quelli a singhiozzo, un po' singhiozzo.
0: Sì, cioè, però,
2: cioè, si fa desiderare. Ma sentite un po' questa.
0: Sentiamo.
2: Ci parla di un cartone animato degli anni 90.
0: Sì.
2: In cui delle guerriere Sailor cercano di sconfiggere il loro più acerrimo nemico, ovvero gli Stati Uniti d'America.
0: Addirittura.
2: Sailor Moots. Grazie, questa è bellissima, eh!
0: Questa è veramente.
2: Questa è stupenda!
0: Questa è una standing ovation!
2: È bellissima, ragazzi!
0: Più che mai.
2: Ci vuole un po', forse, ma.
0: Senta, prof, guardi, io la ringrazio tanto anche oggi per essere stato con noi.
2: Bravo,
0: eh?
2: Mi paghi invece di ringraziarmi, no, che
0: beh,
2: è sempre più piacevole.
0: Mi accontento di ringraziarla.
2: No, perché non sta arrivando il bonifico.
0: Chiedere Epis.
2: No, io di solito lo voglio da lei.
0: Citofonare Epis.
2: E faccia come al solito, van bene i Bitcoin, quelli che ha lei, russi, quelli che arrivano tramite Telegram, van benissimo, grazie.
0: Perché anche a proposito di cinema
2: e Bitcoin, Locatelli, ma soprattutto Sironi fa le cose sotto banca.
0: Ma non è vero, non è vero, tutta la luce del sole.
2: Lo diciamo per la finanza, non è assolutamente vero, eh.
0: Poi
2: tutto
0: dopo.
2: Fatturato per il signor Sironi. Fabrizio.
0: Un applauso.
2: Viale Certosa 14.

0: I don't wanna go home, il disco di Medusa ed Henry Camamille alle 8.38. Mamma, come siamo in ritardo. Prof, ricordi rapidamente come inviare le recensioni? Tutto chiaro, perfetto, grazie. No, va benissimo.
1: Grazie,
0: si è stato...
1: grazie.
0: Era perfettamente comprensibile. E allora lo ritroveremo domani, il prof Locatelli. Intanto diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Ricoverata Brescia, la donna di 54 anni accoltellata ieri sulla provinciale 27 a Castelgerundo in provincia di Lodi, era scesa dall'auto per dare soccorso a un cane sul ciglio della strada quando all'improvviso è arrivato un uomo che prima le avrebbe chiesto dei soldi, poi l'avrebbe colpita. Maldive, recuperati ieri due corpi, anche quello del piemontese Federico Gualtieri. Oggi il team di Sub tenterà il recupero dei corpi degli ultimi due italiani, recuperate intanto le GoPro utili per le indagini. Gestione rifiuti a Brescia, il costo del servizio aumenta di 600.000 euro. Il piano economico è stato presentato ieri in comune, per la TARI previsto uno sconto del 25% per circa 9.000 cittadini. Il calcio, playoff di Serie B, il Monza è in finale, Juve Stabia sconfitta 2-1 nella gara di ritorno, la seconda finalista dalla gara Palermo-Catanzaro di questa sera alle 20. Tra le altre notizie, Israele spara sulla flottiglia in acque internazionali, tra i fermati 29 italiani, anche un deputato 5 Stelle. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Dai, racconta.
3: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Neclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
5: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre, sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: E allora è mercoledì e quindi ci occupiamo di fitness. Come sempre lo facciamo con il nostro Paolo Luca Manzoni. Buongiorno Paolo.
9: Ciao amici, buongiorno.
10: Cos'è successo?
11: No, dove siete? Eccoci.
12: Buongiorno, buongiorno. Ora mi sentite?
8: Sì, ora assolutamente, sì. Perfettamente.
12: Sa, prova.
8: Ci siete, 1-2-1-2. A proposito, ci occupiamo di fitness in due modi e due modalità, nel senso che rispondiamo anche ai vostri dubbi e quesiti a proposito di questo tema, ma poi ci alleniamo anche, per cui state qui. You make me feel alive again.

0: Allora, abbiamo scelto questa canzone perché è un invito ad essere tutti più belli, tutti più in forma nell'appuntamento con il fitness, il nostro Paolo Luca Manzoni, e proprio la rubrica dal titolo Questione di Fitness.
1: Mamma mia, che roba.
2: Mamma, se sono incantato.
0: Ma cos'è, Sister Act?

0: Che sogno, che magari sogno.
1: Allora fare squat e affondi, lo vedremo.
2: Sì.
1: Allenati anche tu.

0: qualità delle robe. Corriamo, corriamo straforte.
1: Ma questi partenopei di Disco Radio
2: versione di fitness.
1: Da Paolo Luca Manzoni qua accanto a me.
0: Allora, buongiorno.
1: E ci
0: buongiorno,
1: faccio subito buongiorno. La domanda che arriva da Lisa da Settimo Torinese, una del nord questa, eh. E scrive: ciao Paolo Luca Manzoni, credo di essere pronta per la prova costume. Mi consigli invece su cosa fare in vacanza? Ha ribaltato la questione la signorina Lisa.
0: Allora, Lisa da Settimo Torinese, bene che sei pronta per la prova costume, quindi ottimo lavoro.
1: Possiamo vedere, tra l'altro?
0: Hai lavorato bene quest'anno.
1: Vabbè, valutare.
0: Mamma che fatica stamattina. Hai lavorato bene, quindi brava. Cosa fare in vacanza se fare lo sport in vacanza deve farti stare bene?
1: Quindi... Ma l'hai intesa così, scusa.
0: Ma certo. Come l'hai intesa tu?
1: No, io avevo inteso cosa fare in vacanza. Vai, mangia, divertiti, se trovi qualcuno si aperta, non ti...
3: Come continuare l'attività? Ma no.
0: Esatto, cioè nel senso, il mio consiglio di sempre in vacanza è fare sport se vi fa stare bene.
1: Sì.
0: Quindi senza l'ossessione di dover fare per forza qualcosa, o senza l'ossessione di dover rispettare un regime o una routine che magari avete rispettato per 10 mesi, 11 mesi durante l'anno.
1: Come fa Fabri,
0: esatto. Quindi il mio consiglio è: provate degli sport diversi, meglio se all'aria aperta, non so, vi andate in palestra, quindi
1: beach volley,
0: la corsetta, il beach volley, le bocce, tutte quelle attività che vi permette di stare magari un po' in compagnia con persone che non conoscete, stare all'aria aperta, ma comunque continuare ad avere un minimo di dispendio calorico, vi fa uscire un po' fuori di testa. Quindi fate lo sport che non fate durante l'anno e fatelo con molta leggerezza, ok?
1: Bello, mi piace.
0: Sì. Non è convinto Fabio.
3: No, stavo pensando
1: è che tutte le cose che hai detto per lui sono un impegno che è impensabile.
3: È che io preferivo diciamo l'interpretazione di Omar,
1: perché lei dice: scusa, sono pronta per la prova costume, quindi dal punto di vista atletico non devo più fare niente, che faccio in estate?
0: Sfondiamoci.
1: Ti consiglio Mykonos, vai là, la tiri in giro,
0: agenzia viaggi belli svegli,
1: mangi, fai gli aperitivi,
3: era qui che volevo arrivare. Allora, so che come sempre Paolo ha postato una storia rispetto alla possibilità per gli ascoltatori di scegliere quale parte del corpo
1: che non l'hai vista
3: allenare.
1: Fabri,
3: no, non l'ho vista purtroppo,
1: tra l'altro. Ma come si fa? Ma come facciamo su sta cosa qua?
0: No, ha messo tipo like subito, basta.
1: Ma non la guarda neanche.
0: Sì, non l'ha vista.
1: C'era la voce di Marco doppiata da Paolo.
3: No,
1: Marco che fa un'interpretazione magistrale di Paolo.
0: Stupendo.
1: E Paolo che presta il volto.
4: No, ma era talmente fedele che Fabri non si è nemmeno accorto che era.
0: No, cioè, abbiamo messo sei mesi a fare quel video.
1: No, è che Fabri vede tutto senza il volume.
4: Devo mettere i sottotitoli.
1: I sottotitoli alle storie, eccetera. Le hanno inventati per Fabri.
3: Allora, non facciamo più in tempo a dire cosa alleneremo, lo faremo tra poco. C'è una canzone da sentire, per cui rimanete qui perché continua Questione di Fitness. Abbiamo

0: Fabulous. Fabulous si può dire, la parte prima no, però mi raccomando, mi raccomando. Il disco di Mick su Disco Radio alle 8.50, mentre possiamo stabilire quale delle due parti del corpo segnalate da Paolo nella storia pubblicata ieri sul suo profilo in Instagram. Per
1: che Fabri ha visto adesso.
2: No, mi è appena arrivata la ricondivisione di Fabrizio Sironi
1: che ha menzionato adesso.
2: È nella sua storia. Solo per dirvi che grazie al voto di Fabrizio hanno vinto i tricipiti.
1: Ma pensa! Okay,
2: quindi il sondaggio era tra bicipiti e tricipiti.
1: Quasi, davvero.
2: Siamo molto vicini, il 52% ha votato tricipiti, quindi alleniamo la parte dietro il braccio.
0: No, allora, secondo me ha votato qualcun altro, perché nel momento in cui ho votato io erano giusto, col mio voto erano a 50-50.
2: Ah, hai spostato gli equilibri.
1: È questo qua il tricipite.
2: Omar sta flexando il tricipite. No, se vabbè, distendete il braccio, indicate qualcosa lateralmente.
1: No, lo dico perché ieri ho pubblicato una storia con Paolo e ero in palestra e stavo facendo tricipite.
2: Adesso sto facendo
1: vedere il risultato.
2: Allora, quando
0: cos'è, una pallina da tennis?
2: È il classico bicipite, invece questa è l'Arnold.
0: Mamma mia,
2: la formazione.
0: Ragazzi,
1: piacerebbe questa.
2: Vabbè, ce lo stiamo un po' menando vicenda. Sa qui chi è più
0: allora,
2: bello.
0: Se avrete la pazienza di aspettare che finisca la rubrica di Paolo Camanzoni, poi mi tolgo il maglione e vi faccio vedere la mia possenza.
2: Ah, che sogno! Che sogno!
0: Dai, vabbè,
1: ma scusate, poi velocissimo, perché sapete perché bisogna aspettare? Perché nel frattempo alza la temperatura, se no prende freddo.
2: Alleniamo i tricipiti, ragazzi.
0: E cosa facciamo?
2: Allora, proviamo a fare un esercizio nuovo che sono dei push-up, delle flessioni.
0: Sì.
2: Quindi appoggiate le mani o davanti alla vostra scrivania o davanti al vostro volante, ovviamente siete fermi.
0: Sì.
2: Provate a tenere le mani unite tra di loro e scendere con il petto verso le mani e poi distendere le braccia in avanti. State facendo delle flessioni, ma
0: così.
2: Esatto, le mani sono il più possibile vicine tra di loro.
0: Ok, allora possiamo partire. Se siete pronti, partiamo così.
2: Ok, appoggiamo le mani sulla scrivania o sul nostro volante con l'auto ferma. Le mani sono vicine, avvicino il petto alle mani e spingo forte il corpo 1, avvicino le mani, spingo forte il corpo 2, di nuovo avvicino 3, guarda che sogno Fabri che fai push up, 4, ancora, avvicino e spingo 5,
1: non le mani larghe Fabri,
2: va bene, avvicino, spingo 6, avvicino, spingo 7, mamma che sogno, avvicino, spingo 8, è tutto vero, di nuovo mi avvicino con una mano addirittura, 9, ancora mi avvicino, 10, ne faccio ancora 5, ancora scendo, il petto scende, spingo 1, il petto scende, spingo 2, il petto scende, spingo 3, ancora spingo 4, faccio l'ultimo tocco, spingo, mi siedo sulle ginocchia per 7 secondi, velocissimi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, più veloce, recupero, mamma che bello.
0: Io non so se riesco a fare il resto della trasmissione, ragazzi. Comunque ho cambiato idea, non mi faccio vedere le braccia, basta.
1: Perché no, no, dai, dai il maglione,
2: sì, adesso
1: le vogliamo vedere.
2: Spogliati,
0: no, devo togliere.
1: Dai, veloce.

0: E niente, lo vedi, siamo partiti con Cosa faccio durante le vacanze. Abbiamo sentito una canzone che si intitola I Love the Sun, cioè puoi dedicarti eventualmente a quello, proprio se preferisci evitare lo sport.
1: Esatto.
0: Play Haiti, Play Haiti, che abbiamo riascoltato sul Disco Radio.
2: Allora, due domande veloci per Paolo Camanzoni.
0: Sì,
2: allora, la prima è questa qua, cioè Disco Radio. Ho una domanda per Paolo Camanzoni. Continuo a vedere persone che si allenano in palestra con le scarpe piatte, tipo Vans, All Star, eccetera. Ma è corretto? Perché a me è stato raccomandato di prendere quelle apposite Arianna.
1: Allora, la scarpa con la suola bassa Arianna va bene per tutti gli esercizi di sollevamento pesi, quindi se devi fare delle accosciate, quindi degli squat, degli affondi, oppure devi fare gli stacchi da terra, tutti i lavori con i sovraccarichi, bene che il piede stia, la pianta del piede stia bene adesa al pavimento, quindi ok, scarpe piatte, Vans, All Star, o anche piede nudo, ok? Esatto. Così hai più la consapevolezza di dove riesci a caricare il peso del corpo sulla pianta del
2: invece
1: piede.
2: Invece scarpe apposite è laddove devi ammortizzare.
0: Io pensavo servissero le antinfortunistiche, perché se ti cade un manubrio sulle dita cosa fai poi?
2: Sì, questo è
1: il rischio, questo c'è, ma ce lo assumiamo.
2: ma è meglio che non vai, Fabri, vai. poi c'è un vocale.
0: Ah, c'è un vocale, sentiamolo vocale, sì. Allora, pronto? Chi c'è? Pronto?
3: Ciao, sono Mauro, tra 10 giorni faccio 55 anni e mi avete messo addosso il trip per l'Irox. Dove posso provare a farlo a Milano e come posso iniziare a farlo e se posso iniziare a farlo alla mia età? Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Grazie.
1: Mauro, assolutamente sì, non c'entra l'età, l'Irox ha la parte bella che possono farlo tutti e di qualsiasi livello, gli esercizi sono molto facili, è molto faticoso, ma se hai voglia di far fatica fallo pure. Per quanto riguarda le strutture a Milano, ti consiglio di andare sul sito di Irox e trovi la mappatura delle strutture affiliate, e se scendi invece un pochettino a Bergamo ne trovi un'altra di struttura affiliata
2: BLM,
1: che si chiama BLM
2: è
1: Fit, che è la mia, ecco, quindi nel caso passassi da Bergamo
2: non conosco,
0: non l'avrei mai detto,
1: altrimenti vai pure sul sito di Irox e trovi i centri affiliati, che sono quelli con istruttori affiliati e formati e Irox e preparati con tutte le postazioni per poterlo fare, ma assolutamente sì, fallo.
0: Beh, sempre molto preciso il nostro Paolo Luca Manzoni, che ringraziamo e che ritroveremo il prossimo mercoledì.
2: Tra l'altro, approfitto, io giovedì prossimo sono a Rimini a fare la gara.
1: Io sono a Rimini.
2: Che spero sia nel pomeriggio.
0: Sì?
2: Dovesse essere la mattina, niente, no, ve lo dico adesso che siamo in onda, così almeno ho capito.
4: Cosa?
2: No, per dire.
0: Sei una brutta persona.
2: No, è che non dicono gli orari fino a 2 o 3 giorni prima, capito? No, ve lo vi avviso. Cioè,
0: certo, ma dov'è?
1: L'ha detto in diretta.
0: Perché è andato a fare l'Irox, ma
2: è vero.
1: L'ha detto in diretta, potete cacciare.
2: Scusa, amplio e do forma a questo spazio di legato al fitness del mercoledì.
0: Di condivisione, sì. Buongiorno.
2: Io ve l'ho detto.
0: E anch'io faccio l'Irox. Così.
2: Lo faccio per Mauro di 55 anni.
0: Certo. Va bene, grazie Paolo. Paolo
1: Ciao,
0: Luca Manzoni, anche su
1: voi.
0: Instagram lo trovate per tutte le domande che vorrete porgli. Intanto, da Autorigol di Volkswagen Milano, un'offerta mai vista prima. Nuovo T-Roc può essere tuo a 169 euro al mese, con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi, per un anno. TAN 4,99%, TAEG 5,97%. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigol ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di super extra sconto su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi, a Milano dal 1906. Scopri sedi e orari su autorigoldi.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla Inate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla Inate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
4: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
7: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
6: Oh, guarda che sono geloso.
7: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
6: Pane Trita, mangia che devi crescere.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento. E Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
11: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8

0: veramente
1: una questione senza misura.
0: Fabio, ho scoperto che ci sono persone che prendono anche 80.000 euro per 4 giorni. Tranquilli, non è Paolo Luca Manzoni. Non è quello che state pensando, non è lui.
1: Non è lui.
0: Prende 100.

0: bello il disco di Robin Schulz che si chiama Embers. Allora, siamo in ritardissimo, ma attenzione, chiederei comunque al notaio se ha contato quanti messaggi sono arrivati alla bacheca messaggi dei belli svegli stamattina.
1: Comunque meno dei soldi che prende Manzoni per andare in fiera a Rimini. Comunque meno,
0: quindi niente, purtroppo oggi una puntata senza
1: capo. Sappiatelo, rendetevi conto che quella Matteo, questi minuti che fa Disco Radio sono la beneficenza.
0: Il resto
1: è un gesto che fa nei nostri confronti, poveri mortali.
0: È tutta ciccia. Allora, le 9:06. Soffro tantissimo nel dirlo, siamo così in ritardo che è già pronta una delle nostre novità, poi la notizia che vi cambierà la vita e di cui anticipiamo... No, non anticipiamo
1: dopo,
0: il titolo.
1: Dopo. Adesso?
0: C'è già la novità, sì.
1: Prendete i... Ma ci sono.
2: Dai.
1: Il tesoro di...
0: Sì, ok.
1: La civiltà vichinga più antica.
0: Ok, ne parliamo tra poco con l'aiuto del solito team di scienziati.
1: Herlaugen.
0: Secondo me funziona.
1: Aspetta, te lo dico così. Herlaugen!

0: Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, dove tra poco ci occupiamo di questo famoso tesoro della civiltà vichinga più antica, che ha un nome impronunciabile, quindi eviterei di
1: ripetere.
2: E continente nero,
3: Parabonzi, bonzi, bo.
2: Alle falde del Kilimangiaro,
3: Parabonzi, bonzi, bo.

0: Mamma mia, che capolavoro stamattina.
1: Avrei continuato all'infinito.
2: Sono i vichinghi,
0: e
2: che
0: invece
2: ci hanno
0: no,
2: portato...
0: dobbiamo parlare del Erlshaugen.
2: Erlshaugen.
0: Erlshaugen. Allora, il team della Norwegian University of Science and Technology, che è più facile da dire di...
2: Erlshaugen.
0: Esattamente. Ha condotto ricerche sul tumulo di...
2: Erlshaugen.
0: Sull'isola di Leka, in Norvegia, che ha fornito nuove evidenze su una sepoltura navale di grandi dimensioni, databile intorno al 700 d.C.
2: Erlshaugen.
0: No, aspetta, il team.
2: Se lascio una pausa, io entro, te lo dico.
0: No, hai fatto bene. Il team ha analizzato frammenti di legno rimasti aderenti a numerosi rivetti in ferro, utilizzando il radiocarbonio per stabilirne l'età. I dati indicano la presenza di un'imbarcazione lunga oltre 20 metri, probabilmente destinata alla sepoltura di un individuo di alto rango. Questo elemento sposta indietro nel tempo l'origine delle grandi sepolture navali scandinave, mostrando una continuità culturale più lunga e articolata di quanto ipotizzato finora. Il sito di
2: Erlshaugen
0: assume così un ruolo chiave. Non si tratta solo di una scoperta cronologica, ma di un indizio concreto sull'esistenza di elite già strutturate, capacità di mobilitare risorse significative e di inserirsi in reti di scambio marittimo su larga scala. Tutto questo per via della...
2: di un rivetto.
0: Esatto.
2: Di un rivetto trovato di ferro con del legno intorno. Ma io adesso dico, va bene tutto, ma... siamo sicuri che ci vogliamo fidare della Norwegian University of Science and Technology?
0: Sì, dai, sì.
2: Che ha condotto le ricerche nel tumulo di Erlshaugen.
0: Io mi fiderei sull'isola di Leka, in Norvegia, e quindi sì, avranno dei dati certi a questo proposito. Però qual è la cosa che vorremmo chiedere ai nostri ascoltatori per coinvolgerli in questa ricerca della Norvegia?
2: Ve lo diciamo tra poco.
0: C'è un po' di maretta sulla decisione a proposito.
2: Sì,
0: un paio di opzioni.
2: Siamo sicuri sul nome del tumulo?
0: Sì, che è
2: Erlshaugen,
0: ma non sul tema da proporvi. Quindi ci sentiamo prima Gordo con Loco Loco.

0: consultati e siamo partiti proprio da questa piccola scheggia di legno, no? Ritrovata attaccata al ferro di questa nave sepolta su cui hanno lavorato gli scienziati della Norwegian University, scoprendo un sacco di cose attraverso l'analisi al carbonio 14, no? Per cui
1: ricerche che hanno condotto dove?
0: Sulla famosa isola di Leka in Norvegia, ma in particolare nel tumulo di
1: Erla Gauken.
0: Esattamente, proprio lì. È come se avessero trovato una capsula del tempo, no? Che ha spiegato loro come si viveva e che tipo di società gerarchica c'era a quell'epoca, secondo gli scandinavi.
1: Ma che poi non ho capito, ma seppellivano le imbarcazioni questi? Cioè i morti li lasciamo lì per strada, però le barche le vuoi mettere?
0: No, probabilmente l'imbarcazione sepolta è il risultato di una sedimentazione, cioè hanno messo il
1: Finché
0: la barca va lasciala andare.
1: No, mettevano l'imbarcazione, era la bara di un
0: ecco,
1: di un individuo di alto rango.
0: Vedi,
1: mettevano il capo dentro la barca. Ah, perché loro hanno sentito bara, ma è proprio cioè, oh, c'hai una barca!
0: Invece era barca.
1: Però questo, capo in barca.
0: Questo ci faceva pensare alla capsula del tempo, no? Cioè, se doveste riempirla di un qualche oggetto da far ritrovare ai posteri.
1: Sì, dovete seppellire un oggetto da far ritrovare i posteri, quale sarebbe?
0: In una
1: un
0: ideale
1: oggetto,
0: capsula del tempo, insomma, no?
1: Non so se avete capito, a Fabio piace molto questa cosa, questa parola capsula del tempo.
0: La capsula, se piace.
1: L'ha già
0: capsula.
1: Detto 18 volte
2: capsula
1: da quando, da
2: fuori onda,
1: in onda.
2: Sì. Capsula,
1: capsula
2: del tempo.
0: Capsula del tempo.
1: Capsula.
0: A proposito di capsula del tempo, tra l'altro, il nostro prossimo Rhythmic History funziona un po' in questo modo qui, no? Cioè, anni dopo ritroviamo una canzone che abbiamo ballato tantissimo, questa volta nel 2003.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali. Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
8: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
10: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
11: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
12: Porte aperte sabato e domenica.
13: Sogni una cantina a vista.
14: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varese, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino.

0: Logic Mario, Lunato e Braone.
1: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
7: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
6: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
6: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: Disco Radio.
14: Allora, questo tema bellissimo che abbiamo scelto, io lo ricorderei, ragazzi, al 393 800 3000. Vi stiamo chiedendo di raccontarci, dirci che cosa mettereste in una capsula del tempo, perché chi dopo di voi potesse ritrovare quegli oggetti lì che così ci possono dare l'idea di come si viveva oggi, la possono dare, o meglio, a chi arriverà dopo di noi, no?
15: Ma questo è il motivo per cui lo metto, oppure metto la cosa che a me è più cara e che ci tengo di più che trovino tra, che ne so, 100
14: anche,
15: anni.
14: Anche
15: non è tanto per dar l'idea di come viviamo, cioè, se no metteremmo lo Xanax.
14: E tu, e tu cosa metteresti, per esempio?
15: Ci devo pensare, valutando due o tre cose.
14: Anche i nostri ascoltatori hanno il tempo di pensarci, mentre sentiamo la canzone del DJ Lasa, si chiama Giulia.

0: festa Maristori, Riccardo. Sembrava però, in effetti. Il DJ Lasa, Giulia su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di questa
1: vale
0: mattina.
1: Vale lo stesso, ragazzi, quando vi sentite tamarri buttate fuori.
0: Ma certo.
1: Non è che bisogna esserlo in quell'orario lì preciso come la pastiglia.
0: La modalità poi è sempre quella lì, no? Giù i finestrini sul volume, cioè
2: esatto, è uguale.
0: Allora, a proposito della capsula del tempo, c'è chi ci dice: sono Davide, posso mettere mia moglie? Però no, parenti stretti come sempre non valgono, suocere, moglie, eccetera. Io eviterei.
1: Però guarda, lui dice così fra 100 anni qualcuno la trova e la sopporta.
0: Dici che sarebbero
1: quindi
0: pronti per...
1: È una sorta di condivisione, mi sembra carino come gesto.
0: Certo. Qualcun altro ci scrive: io metterei il mio VHS con le videocassette...
1: Ah, il lettore quindi.
0: Sì, sì, sì. Con le videocassette della Disney e il mio bellissimo e vecchio ma non troppo MP4, cioè un MP3 con l'antenna che prima del digitale vedevi tutti i canali. Ricordi bellissimi degli anni 2000, per me i migliori. Era una sorta di...
1: Con la me lo ricordo questo.
0: Una TV portatile sostanzialmente.
1: Ma MP4? Non c'è...
0: Forse ci potevi vedere problema. Anche i video, no?
1: No, i canali vedevi proprio. Vedevi... Cioè, il... quello che prendi con l'antenna, non so se si prende con l'antenna, sono delle onde ovviamente.
0: L'UHF forse era.
1: Ecco, bravo. Poi si è stancato a un certo punto.
0: Ed è diventato...
1: Ha detto: ragazzi, basta, ce la faccio più. È ora del digitale.
0: Certo. Allora, le cose che mettereste in un'ideale capsula del tempo, qualcosa per cui essere ricordati, la cosa più preziosa che avete, così che la possa trovare qualcun altro. 393 800 3000.

0: su Disco Radio, sono già le 9.37. Allora, intanto c'è una precisazione rispetto a quell'attrezzino MP4, MP3 con l'antenna per vedere, eccetera, eccetera. Ci dicono, nell'MP4 ascoltavi musica e guardavi video, addirittura i film, però appunto aveva l'antennina con cui potevi ricevere la TV analogica, come ci eravamo in effetti immaginati. A scuola guardavo Xena, la principessa,
1: certo,
0: guerriera.
1: Esatto. Ricordo che ho imparato a fare il verso grazie a Jamie.
0: Sì, sì, sì.
1: La nostra vecchia redattrice. Quindi Marco, tu dovresti saperlo fare anche tu. C'è una caratteristica dei... Visto, lo sapevo.
0: Mamma mia, anche con una certa
2: disinvoltura. La selezione... per redattori dei belli svegli,
0: certo,
2: solo se sai fare
0: il verso, dice.
1: Immaginavo, cioè, l'avevo proprio immaginato.
0: Allora, cosa mettereste nella vostra capsula del tempo? Pronto?
3: Ciao Marcio, Fabrizio, Marco, Frado, Fanengo. Sapete cosa metterei dentro io nella capsula? Un Nokia 8210.

0: mesi, ed il foglietto che spiegava come costruirsi le suonerie coi tasti. Ciao,
1: ma
0: ragazzi,
1: dai, ma dai,
2: 82-10.
1: Qual era l'82?
2: Ah, bello, bellissimo. Uno dei più belli che abbiamo fatto, secondo me.
1: Nokia,
2: io avevo 51-10,
1: ah, sì,
2: che era
1: sì,
2: quello,
1: sì.
2: Beh, questo era molto, era bello,
1: era quello un po' più grandicello. Il 51-10 era uguale, ma
2: sì,
1: più piccolo, vero?
2: No, al contrario, il mio era il bel mattoncino, era quello che ha preceduto questo.
1: Ah, quello su cui potevi
2: tutto di
1: togliere
2: plastica.
1: La cover.
2: Sì, bravo, esatto,
1: sì,
2: togli la parte davanti e
1: rimanevano i tasti, sì, e il display, esatto, e ci rimettevi un'altra colorata. Molto bello. Allora, cosa mettereste nella vostra capsula del tempo? Chiederei anche al dottor Gaias rapidamente.
3: Voi tre, tutti via.
2: Giusto, bravo, fuori, almeno fuori dal baleo.
3: Una molto grande, però.
1: Solo perché ha trovato un posto dove rinchiuderci, questa è la verità.
2: Sì, certo.
1: Le ultime notizie, arriva il dottor Gaias dalla redazione.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti in un'immersione nelle Maldive, sono quelli di Giorgia Sommacal di Genova, di Muriel Oddenino, residente a Poirino nel Turinese. Ricoverata a Brescia la donna di 54 anni accoltellata ieri sulla provinciale 27 a Castelgerundo, era scesa dall'auto per dare soccorso a un cane quando all'improvviso è arrivato un uomo che prima le avrebbe chiesto dei soldi per poi colpirla. Il furto a un turista di un orologio da 100.000 euro a Milano lo scorso 23 aprile, è fermato un 29enne francese con precedenti, denunciato un complice. Le amministrative del 24 e 25 maggio 93, i comuni lombardi al voto, 14 sopra i 15.000 abitanti come Segrate e Legnano, due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, in Piemonte 79 comuni al voto, 5 sopra i 15.000 tra cui Alpignano e Trecate. Playoff di Serie B, il Monza vince 2-1 contro lo Juve Stabia, questa sera l'altra finalista dalla gara Palermo-Catanzaro. E tra le altre notizie, a Palermo i boss dal carcere gestivano gli affari della droga, in corso un blitz con 26 arresti. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo.
5: Tempo per lo più stabile e soleggiato nel corso della giornata di mercoledì tra Piemonte e Lombardia. Solo un po' più di variabilità sulla Lombardia orientale nelle ore pomeridiane, specie zone pedemontane, con la possibilità di qualche debole goccia di pioggia. Temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con clima mite gradevole, valori infatti che inizieranno a sfiorare a Milano e Torino o localmente anche superare i 25 gradi. Vi anticipo che poi saranno in ulteriore aumento nei prossimi giorni, con valori praticamente estivi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
6: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16.

0: live anche di giorno. Disco Radio.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Allora, cosa mettereste nella capsula del tempo? Ne aveste una a disposizione? Il vostro oggetto più prezioso? Qualcosa da mandare ai posteri? 393-800-3000, c'è la Silvia che ci scrive: io metterei le mie smemo.
7: Belle!
6: Ma aspetta, ma perché vuoi nascondere i tuoi segreti ancora meglio di quanto non lo siano nell'agenda? O perché le ritieni preziose?
7: Scusa, non è detto cassaforte, è detto capsula del tempo. Quindi probabilmente lei le ha lavorate così tanto, ci ha scritto così tante cose, che va a piacere che la ritrovino tra cent'anni e dicono: oh, guarda cosa facevano cent'anni fa. Scrivevano sulle agende dei pensieri.
6: È vero, no? Vabbè,
7: è bello, ce l'ha.
6: Ci sta
7: la condivisione.

0: Vabbè ragazzi, le mie informazioni sul calcio sono veramente pessime. No, si parlava fuori onda di colori. Non so perché siamo arrivati ai colori.
1: Non diciamolo che è meglio, perché non me lo ricordo, stavamo più parlando di un logo.
2: Sì, di un logo, di un'altra radio, certo, che citi in continuazione.
0: Certo. Sì, adesso ricordo. Allora, nella capsula
2: è incredibile,
0: del tempo,
2: cioè ne parla lui, lo dice lui. Sì, e vabbè, poi, però, come mai parlavamo di colore? Cioè, è incredibile.
0: No, potete anche rispondere, vabbè, lascia perdere. Cioè,
2: no, ma no, perché, ma non è quello. Ma io mi stupisco di come il tuo cervello riesca a rimuovere. Pensa quanta roba ha rimosso quel cervello lì. Sì,
1: però i fiori.
2: No, i fiori no.
0: I fiori.
2: Se vi siete persi la prima mezz'ora di oggi, dalle 7 alle 7 e mezza, andate a sentirvi il podcast, perché c'è un Fabri floricultore che non avete un'idea.
1: La signora Sironi all'ennesima potenza.
2: Allora... Ma che bello! Le begonie!
0: Allora, torniamo a noi e occupiamoci di cosa mettereste invece nella capsula del tempo ideale da riempire con il vostro oggetto più prezioso.
2: Questo quello... ti piace, questo ti piace,
0: cosa?
2: Fabri.
0: Cosa?
2: Nella capsula del tempo metterei i miei Technics 1200 e i miei Pioneer CDJ 1000 MK3.
0: Sì.
2: Che alla mia morte andranno in beneficenza. No, scusa, da lì a noi alla tua morte. Che il signor Epis ancora li usa, i Technics. Sono i piatti, quelli da DJ.
0: Sì, i CDJ soprattutto, ora i piatti sono magari un po' meno.
2: Ma adesso invece tornano, fanno tutti con. Torna il vinile, le serate in vinile, stai matto?
0: E tra l'altro sarebbe anche una capsula del tempo ricca, perché all'epoca e anche adesso costavano un sacco di soldi gli SL1200.
2: Anzi, adesso che ci sono i... com'è che si chiamano quelle le giornatine in cui si balla di mattino? Soft
0: Club?
2: Soft Club. No, ma tipo Soft Club, credo sia il nome ufficiale.
1: Sempre parlando di altre.
2: E che è il modo per riuscire a far ballare i 40-50 anni, giusto?
0: Sì, sì.
2: Siccome ormai noi alle 3 di notte col cacchio che ci arriviamo a ballare.
0: Non li prendiamo più tardi, prendiamoli presto.
2: Spostiamo la mattina e fanno molto coi vinili, per esempio.
0: Sì, è vero. Bellissimo, io metterei nella capsula del tempo le mie cassette della Disney, scrive Christian, che è già la seconda, indicazione,
2: sì,
0: che arriva.
2: Sì.
0: Ma i grandi classici, quindi, cioè tipo La carica dei 101, tipo La spada nella roccia, tipo me ne
2: viene un altro. Su VHS credo tutto ciò che è uscito fino al 2000 massimo.
0: Ma che belli che...
2: Massimo 2000 credo.
0: Sì, perché poi la fruizione
2: sì,
0: un po'
2: fine
0: diversa.
2: 90 più o meno, poi sono iniziato ad arrivare i DVD, sono affiancati per un po' ai VHS, poi i VHS li abbiamo salutati.
0: DVD però un grande

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli. Sto radio.

0: 9.54 nell'appuntamento con i belli svegli. Allora, cose che mettereste nella vostra capsula del tempo? Qualcuno che ha un po' colto il nostro suggerimento, dicevamo, sarebbe bello poter metterci anche una canzone, e l'occasione era quella di sentire Lubega con Mambo Number 5. Qualcun altro, per esempio, ci segnala...
1: Bella! Losing My Religion, i REM.
0: Sì, sì, sì, questa è una...
1: 1990? Sei?
0: Ma sai che non te lo so dire, porca miseria, non te lo so dire. 91? No,
1: ah,
0: dai.
1: Che miseria.
0: No, 91.
2: 91. Sì, sì,
0: è 91 invece.
1: Sì, sì, sì, sì, ci sta, ci sta. Giusto, giusto.
0: Io metterei i miei pizzi e le mie tovaglie fatte a uncinetto, e comunque la musica classica e la lirica su vinile è mille volte meglio che su CD. Ciao Luisa. Sai che devo avere qualcosa in vinile di musica classica e lirica.
1: Io, mio nonno mi ha lasciato una, non so, 150 dischi tra lirica e... Poi mio nonno era nell'esercito, quindi c'è una serie di marce, di robe di bersaglieri.
0: Io credo, mio padre, credo di avere una Ida, il cofanetto, perché comunque erano più di un 33 giri.
2: Eh sì, perché sono cose lunghe,
0: molto
2: sono opere lunghe, quindi.
0: Però in vinile, che comunque è anche bello da maneggiare, dai. Like a Bridge Over Trouble Water. Di Simon & Garfunkel, troppa nostalgia, un'altra di quelle canzoni da mettere nella...
1: È troppo nostalgica?
0: Perché?
1: No, ne va sempre bene, va sempre bene.
0: Ma infatti, io metterei nella capsula del tempo il mio sax contralto, che adesso è in teca nel salotto. Marco da Vicenza.
1: In teca mi sembra che ci sia insieme un serpente, non so perché, ma è un
0: attorcigliato. Un terrario. No, però bella questa cosa del sax, che io ogni tanto tirerei fuori dalla teca per vedere se...
1: Sai che io l'ho suonato nella banda di Nese, il contralto, poi mi hanno dato il baritono, che è un bestione, era più grande di me perché lo suonavo a 12 anni, quasi quasi dovevo appoggiarlo sullo skate per suonarlo quando giravamo per il paese, e lì ho mollato la banda perché non riuscivo a usare quel maledetto sax.
0: Ma perché quell'altro...
1: Il contralto invece mi piaceva un sacco.
0: È solo quello... più piccolo o è dritto?
1: No, allora cambia la forma, diciamo, del collo del sax. Il contralto è dritto, oltre alla dimensione, oltre alla dimensione.
0: Certo.
1: Il tenore ha una flessione, il baritono fa proprio un giro completo.
0: Ecco, ciao.
1: E in più è veramente grande il baritono. Infatti ha un suono più ovviamente baritonale.
0: A me sarebbe piaciuto suonare il corno invece.
1: Corno o il flicorno?
0: Quello tutto arrotolato.
2: Ma inglese o francese?
0: Vabbè, dai, basta però.
1: Però capite
0: domande. Ma dai.
1: Beh, ma che modi però, ragazzi.
0: Allora, invece, occupiamoci del fatto che da 35 anni Clio accompagna la tua storia. E oggi la storia si evolve. Da Renord scopri nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, 160 cavalli di pura energia, senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero, TAG 1,31%. Sì, hai capito bene, 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Services. Renord ti aspetta anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Shop like a Fox.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
11: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla INATE in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
12: Ditelo a tutti!
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
15: Ciao Luca!
16: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
15: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
16: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
15: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
16: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
15: Perfetto, andiamo insieme.
17: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
19: E niente, ce ne dobbiamo andare qui, perché il tempo a nostra disposizione è finito. È già pronta Olga per il resto della mattinata. Grazie a Marco in redazione.
20: Grazie Marco.
19: Grazie al fantastico Omar Fantini.
20: Grazie Omar.
19: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
20: Grazie al mitico Fabri. Allora, per quelli che chiedono di sentire Bangaranga, la vincitrice dell'Eurosong Festival.

di sto radio ha proprio questi suoni e ha proprio questa voce. Quindi abbiamo Joel Corry, alla voce c'è Raha, proprio scritto R-A-H, Raha, con Devotion. Una bella energia per continuare questa mattinata con voi. Come possiamo definire la devozione? Che è un bellissimo sentimento profondo di amore, rispetto e venerazione per qualcosa o qualcuno, insomma, si usa in termini religiosi, ma sicuramente non solo, anche in un discorso affettivo di coppia, quando due persone si vogliono molto bene, si sostengono, c'è una sorta di dedizione assoluta, fedeltà e devozione. Detto questo, tra poco Rhythmic History, ben ritrovati, abbiamo Kungs, questa è Dopamine.

Radio Save Me Tonight con Jennifer Lopez e David Guetta. Matrimonio già dato, grazie. Recentemente ha risposto così durante un'intervista a Jennifer Lopez, che alle spalle ha non uno, non due, non tre, ma 24 matrimoni. Quindi ha detto vabbè, ok, ci ho provato, ho riprovato nonostante, ma poi uno può anche innamorarsi, fare coppia, convivere, mille altre possibilità, insomma, senza per forza dire sì, lo voglio tutta la vita, vero? Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per

0: prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio, il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
10: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
11: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
12: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
13: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
14: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
15: Porti aperte sabato e domenica.
16: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
19: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%.

0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Disco Radio.
4: Benvenuti su Disco Radio, ben ritrovati. Il viaggio nella strada del ritmo ci aspetta, come tutte le ore accade, ritorna il nostro Rhythmic History. Abbiamo questo gruppo tedesco, gli Snap, dal 91 con The Power.
3: Rhythmic History.

Disco Radio, 10:25 minuti nel nostro viaggio, anche questa Provide for You, tra le nostre hit più ritmate della città. Ci proiettiamo nel weekend per fare festa. Si avvicina al Disco Radio Party, questo sabato vi aspetta all'Aria Club di Milano, l'estivo più ballato. Un Disco Radio Party al completo con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Super Don Cash, e con tutte le nostre hit più ritmate. Una bella location, quindi sabato sera il Disco Radio Party è all'Aria Club di Milano, è un club estivo nel cuore di San Siro, in San Siro zona ippodromo. Una bella serata in compagnia con la nostra musica. Ben ritrovati e buon lavoro a tutti quanti con Enrique Iglesias.

0: torna anche la hit di Cameron qui su Disco Radio. Questa è proprio Hug Yourself, una sorta di inno al volersi bene, potremmo sintetizzarlo in questo modo. Non so se è d'accordo il nostro Fabrizio Gaias, che è già in postazione.
1: Volersi bene, dici? Ma sì, certo, perché cosa ci costa?
0: Anzi, ci costa molto di più non volerci bene.
1: Appunto.
0: È vero? Certo. È molto più alto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Detto fatto, è tornato per noi anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione nelle Maldive. Sono quelli di Giorgia Sommacal di Genova e di Muriel Oddenino, residente a Poirino nel Turinese. Caccia l'uomo nel basso Lodigiano, si cerca l'aggressore di una donna accoltellata ieri sulla provinciale 27 a Castelgerundo. La 54enne era scesa dall'auto per dare soccorso a un cane quando all'improvviso è arrivato un uomo che le avrebbe chiesto dei soldi per poi colpirla. Aggressione violenta a scopo di rapina è successo a Gallarate nel Varesotto lo scorso 19 marzo. Tre minori sono stati ora rintracciati, per due di loro la misura della permanenza in casa. 93 comuni lombardi al voto il 24 e 25 maggio, 14 sopra i 15.000 abitanti, due capoluoghi di provincia sono Lecco e Mantova. In Piemonte 79 comuni al voto, 5 sopra i 15.000 abitanti, tra cui Alpignano e Trecate. Playoff di Serie B di calcio, il Monza vince 2-1 contro lo Juve Stabia, va in finale questa sera l'altra finalista dalla gara a Palermo Catanzaro. Ucraina, dalla Cina parla il Cremlino, l'operazione militare va avanti fino al raggiungimento degli obiettivi. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Wrap and Drop.
1: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
3: Abbiamo quattro hit le più ritmate in questo mercoledì, From Disco to Disco, riparte con Live.

0: Disco Radio con me, Olga. Abbiamo suonato il drum disco to disco. Quattro hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione. Stress, guarda, solo a dirlo. Lo stress è parte integrante della vita, si può dire. È un meccanismo importante di sopravvivenza. Ma quando è troppo, crea danni. Danni al corpo e alla mente. Per questo è importante ascoltarsi, riuscire ad avere anche delle valvole di sfogo o lavorare su di sé affinché questa cosa non sia poi così tanto impattante nella nostra vita, no? Nel vostro lavoro, che lavoro fate quindi? Chi o cosa vi stressa di più? Questa è la domanda. Se lavorate in ufficio, abbiamo una ricerca che ha riassunto cosa stressa di più chi lavora in ufficio. Da un lato c'è il discorso umano, colleghi e responsabili, quindi da un lato ci sono i colleghi che quando sono wow, quando c'è un bel rapporto di conoscenza e di amicizia, il lavoro anzi viene facilitato. Ma se chi ci sta intorno non è una persona responsabile e matura, il lavoro si appesantisce in modo esagerato. Altra cosa definita causa principale di stress in ufficio è il sovraccarico, cioè quando la mole di lavoro è tanta e il tempo che hai è quello, 7 ore di lavoro al giorno, 6 ore, 8 ore, poi dipende. Altra cosa che stressa moltissimo è non avere un ruolo preciso, ma dover fare più cose. Cioè tu dovresti sì occuparti di quella cosa lì, ma di fatto a quella poi se ne aggiungono tante altre, perché chi dovrebbe farle non le fa, o perché chi dovrebbe distribuire il lavoro lo fa in un modo più sommario. Vi risulta? Quindi c'è un discorso umano legato a colleghi o responsabili, c'è un discorso legato al sovraccarico di lavoro, c'è un discorso, mi sembra insomma, un discorso anche abbastanza ovvio, legato al fatto che non hai un ruolo preciso ma fai più cose di quelle che dovresti fare. Detto questo, nel vostro lavoro chi o cosa vi stressa di più? Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te, perché dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano, tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento, vai su rt-auto.com oppure chiama i 331 109 64 66.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AIB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
6: Fermo, hai visto?
7: Non può essere.
6: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
4: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
5: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
4: Oh, guarda che sono geloso.
5: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
4: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41.
11: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Con Denicar, dolce partire.
13: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
12: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990.
13: Fiat Pandina da 12.490.
12: Alfa Romeo Junior da 26.990.
13: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
12: Denicar.it.
14: Ben ritrovati e buon mercoledì su Disco Radio. In questo 20 maggio viaggiamo a ritmo veloce parlando di stress. Cosa? Sulla

0: Lady Gaga, Dolci con Runaway su Disco Radio, ben ritrovati come sempre. Si parla di stress e lavoro, cosa vi stressa di più? Allora, la maleducazione per chi lavora con il pubblico è molto citata. Per chi guida, chi lavora guidando, la prepotenza e manco sanno guidare, aggiungete, mi piace. C'è chi mi scrive, mi stressa non fare niente al lavoro, Roberto da San Donato Milanese, mi piace. E salutiamo la sua ditta che è la SCR Distribuzione. Vedi che bella attitudine che però che ha, uno che dice mi stressa non lavorare alla fine. Poi se anche troppo il lavoro, basta che però ci sia da fare. Un minuto e saranno le 11. Disco Radio. E poi, ladies and gentlemen, attenzione, attenzione.
1: Ciao Olga, buongiorno. Io sono una persona fortunatissima perché faccio un lavoro meraviglioso e di stress ne ho zero. Sono una trucca bindi. Ciao, un abbraccio, Linda.
0: Linda, allora prossima cena aziendale io ti chiamo. Per me, mica per altro. Vado con le farfalline dipinte in faccia. Su Disco Radio, con me Olga, in diretta, la novità di Martin Garrix ed Ed Sheeran. Finalmente ascoltiamo questa Repeat It.

Martin Garrix abbiamo Ed Sheeran in questa Repeat It Bella, hit nata, registrata nel 2014. In tutti questi anni Martin Garrix nei suoi live la suonava, diciamo così, ma da allora le rispettive etichette discografiche hanno avuto questioni legali una con l'altra, l'altra con l'una, e niente, finalmente però nel 2026 questa hit ha preso forma ufficialmente nel mondo, perché a tempo debito tutto arriva, perché si aspettare che no, cioè, la stagione deve essere matura, le circostanze devono essere mature affinché le cose accadano. Kygo per noi.

siamo 11:08 minuti, ben ritrovati, siamo su Disco Radio, la mia voce vi accompagnerà fino alle 13, sono Olga, Ugo e Solto. Intanto, che dirvi se non che il 1994, quanti anni avevate voi nel 1994, ogni tanto ce lo chiediamo, ecco, sta per tornare una hit che ha fatto la storia del ritmo in quell'anno e che in quell'anno lì, se non avevate ovviamente un anno solo ma qualche anno in più, la si ballava allegramente. Una nuova energia arriva sulle strade di Bergamo, è Changan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri l'universo Changan in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Chinzari Bergamo, cittadella d'Arte.

0: dell'auto. Visita lo showroom e lasciati conquistare da una nuova generazione di elettriche e ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Changan e Auto Kinzari Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio, il Disco Radio Party all'Aria Club Milano, il club estivo, nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto, ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
9: Porte aperte sabato e domenica.
10: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
11: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
12: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
13: Gruppo Zaff. Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
20: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
21: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
22: Ulisse, ho voglia di navigare.
23: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
22: No, voglio navigare con il gigante.
0: Ah! Al Gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
1: Disco Radio.
2: Quindi tra poco torniamo al cosa vi stressa di più sul lavoro. Alcuni messaggi sono quasi spassosissimi. Intanto la dance storica ritorna dal 1994. Ascoltiamo You and Me, Cappella.
1: Rhythmic History.

Siamo su Disco Radio nel nostro viaggio anche in Medusa con Don't Wanna Go Home. 11:21 minuti. Cosa ci stressa di più sul lavoro? Che poi è cosa ti stressa di più sul lavoro? Siate precisi, per esempio, a me stressa mio padre. Ci lavoro assieme. Ciao Gio da Desio. Cosa vi stressa al lavoro? Il mio collega Matteo. Massimo da Senago, fai così: accendi la radio, accendi l'app, la metti vicino a lui e esattamente io ripeterò il messaggio. A me stressa di più il mio collega Matteo, dice Massimo da Senago. Vediamo un po' se la situazione cambia. Poi magari lui pensa lo stesso per te. Come facciamo? Un disastro. Cari ascoltatori, è mercoledì e come ogni mercoledì avremo lo spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. Quella di oggi già so che vi farà impazzire, perché a me fa impazzire. Annalisa, esibizionista.

0: più ritmate della città. Allora, ci sono delle situazioni di felicità che stanno accadendo qui su Disco Radio. Tra pochissimo l'attualità di Link sarà al femminile con la nostra Cinzia Morgante, che è già in postazione. E cito testuali parole di Cinzia Morgante, dette esattamente un minuto fa: ha fatto più lei per l'emancipazione femminile che chissà chi altro. Perché oggi è mercoledì e come ogni mercoledì avremo lo spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. Ricordo una frase di quest'artista: la mamma gli dice, guarda, a un certo punto era giovane, senti, trovati un uomo ricco e sistemati. E le ha detto, mamma, l'uomo ricco sono io.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Avete capito di chi si tratta o no? Ne parliamo dopo, subito Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Maldive, si è concluso il recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione. Recuperati gli ultimi due, quelli della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente Monica Montefalcone, e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dell'Università di Genova e residente a Poirino, nel Torinese. Stava guidando sulla provinciale 27 quando ha notato un uomo e un cane in difficoltà. Scesa a prestare soccorso, è stata accoltellata. È accaduto a una donna di 54 anni nel tardo pomeriggio di ieri a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Si cerca l'aggressore. In Piemonte, 11.000 anziani nelle liste di attesa delle RSA. Sabato a Torino, decine di pullman in arrivo da tutta la regione per prendere parte alla marcia in difesa della sanità pubblica. Ciclismo, Giro d'Italia, 11ª tappa, si corre oggi da Porcari a Chiavari, 195 chilometri. Flotilla ha iniziato lo sbarco dei 430 attivisti ad Ashdod, al Quirinale, il premier indiano Narendra Modi, il capo dello Stato Sergio Mattarella, intensificare la collaborazione. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: 430 attivisti della Global Sumud Flotilla stanno arrivando a Ashdod con le navi militari dell'esercito israeliano. Ma è evidente che da lì in poi comincia qualcosa di diverso, perché l'atto compiuto ancora una volta dalle forze armate dello Stato ebraico spinge ancora di più Israele ai margini della legalità internazionale e anche dei rapporti diplomatici. Anche per l'Italia, che ha sempre sostenuto Israele in questi anni, è difficile provare a giustificare anche solo parzialmente quello che è stato fatto in acque internazionali. E ci sono 29 italiani tra quei 430, ed è questa la questione di fondo. Ora bisogna farsi ascoltare con forza e non soltanto chiedendo gentilmente che venga concessa ogni garanzia a quei nostri connazionali. Perché sono stati fermati? Perché alcune navi che battevano bandiera italiana, alcune imbarcazioni, sono state comunque sequestrate e bloccate? Con quale diritto? In base a quale diritto o necessità di difesa? Che cosa potevano fare di offensivo, disarmati, quegli attivisti?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte filati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Arrivano 4 hit, le più ritmate senza interruzioni. Iniziamo con DJ Antoine, Ma Chérie.
7: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio, The Beat.

0: su Disco Radio con me Olga abbiamo suonato il From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate senza interruzioni, ma oggi è mercoledì e come ogni mercoledì abbiamo lo spazio dedicato alle donne straordinarie e alle imprese femminili. E lei, che ha sempre incarnato l'idea dell'indipendenza femminile, in un'intervista ha ricordato come la madre le consigliò da giovane di sposarsi un uomo ricco e lei le rispose, e tra l'altro ce la vedo, mamma, l'uomo ricco sono io. Cher oggi mi compie 80 anni, 80 splendidi, strepitosi anni. Icona, ma icona, non icona tanto per dire. Per la musica, per la cultura pop, per la moda, per l'innovazione. Nata in California il 20 maggio 1946, come Cheryl, lascia gli studi a 16 anni dopo aver scoperto di soffrire di una grave forma di dislessia. Vincitrice di un premio Oscar come miglior attrice nell'88 per la sua interpretazione nel film Stregata dalla Luna, ve la ricordate? Meravigliosa, e anche un David di Donatello. Cher di fatto è l'unica cantante che vanta almeno una canzone in prima posizione, pensate, della Billboard nell'arco di 6 decenni. Cioè lei per 60 anni ha avuto una sua hit in prima posizione. Ne parliamo? Tra musica e cinema si è costruita una carriera titanica e un seguito, insomma, di chi la adora. È stata la prima artista in assoluto a usare l'autotune su una traccia vocale nel suo celebre brano Believe da disco, era il 1998. Poi oggi insomma i cantanti cantano così, però lei precorritrice di tante cose anche in questo, insomma, l'ha raccontata. Ancora oggi strepitosa e carismatica, è un onore averne parlato qui. Tanti auguri Cher e buoni festeggiamenti. Intanto da Autorigol di Volkswagen Milano c'è un'offerta mai vista prima. Nuovo T-Roc può essere tuo a 169 euro al mese, con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAI 4,99% e TAI 5,97%. Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio e solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigol ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Scopri sedi orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
8: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
9: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
10: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
9: Oh, guarda che sono geloso.
10: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
9: Pane Trita, mangia che devi crescere.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Auguri Goldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
17: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Shop like a Fox.
19: Dolce partire.
20: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
21: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
22: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
23: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
24: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
25: Info su denicar.it.
26: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
27: Qui c'è voglia di ascoltare una hit di Cher adesso, vero? Tra poco magari su Disco Radio potrebbe arrivare. Intanto Anima, questa è Beautiful.
28: You make me feel alive again.

Justin Timberlake, questa sexy back che ritorna. Tra l'altro lui e la moglie, molto attenti alla privacy di famiglia, hanno scelto infatti di vivere al di fuori delle grandi metropoli di Los Angeles o di New York, in zone comunque più riservate. È mezzogiorno. E continua il nostro viaggio anche in questo mercoledì 20 maggio. Ben ritrovati in diretta come Olga fino alle 13. Il viaggio continua come sempre a ritmo di musica. E come novità abbiamo scelto questa artista svedese, che è stata anche rappresentante proprio della Svezia durante l'Eurovision Song Contest. E questa è la hit che ha portato un nome e un destino. Felice.

Silvia, Felicia con My System, novità su Disco Radio, ben ritrovati come sempre nello spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. Tanti auguri alla nostra super share, 80 anni, come sì, come tanti ascoltatori compie ogni anno quest'oggi. Auguri, auguri anche voi, buoni festeggiamenti come sempre. Viaggiando, sereni, spediti, tra poco rivivendo anche una

0: radio, mezzogiorno e 9 minuti, quindi questo è l'ora anche del buon appetito. Upside Down, Jordan Bochan e David Guetta si ritrovano proprio in questa hit. La pausa pranzo, momento meraviglioso della giornata, è un po' il punto di passaggio tra la fase lavorativa 1, la mattina, e la fase lavorativa 2, il pomeriggio. Tra poco ci tufferemo nella dance hurricane, è sempre bello rivivere le hit con le quali siamo tutti quanti cresciuti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario.

0: necessario, eh?
1: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
0: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
0: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Ciao Luca!
6: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
5: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
6: Vai da Stellantis in Dio Milano! Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro!
5: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisendio.com.
5: Perfetto! Andiamo insieme!
7: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
8: Ambu, mi piaci tu.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione oreca.
12: Sogni una cantina a vista? Vino, amico. Amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
15: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
17: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5. Materassimca.com.
18: Ciao!

0: artista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer

0: Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
1: Disco Radio.
2: Eccoci qua, ci auguriamo una buona pausa pranzo con la Dance Storica, l'appuntamento che ritorna sempre è questo. Dal 2000 abbiamo scelto un... che coppia? Prezioso e Marvin. Questa è Let Me Stay.
1: Rhythmic History.

fastidio il dito nella piaga a mezzogiorno e 21 minuti. Che fastidio, bisogna dirlo così, tra l'altro. Titolo esatto è che fastidio. Oggi giornata mondiale delle api, nonché giornata di festeggiamenti per la nostra Cher che ha compiuto 80 anni, per i nostri ascoltatori. Ci sono, dove siete in questo istante? Ok, c'è del verde, ci sono dei fiori attorno a voi, provate a guardarvi attorno, esattamente, verde, fiori, ce n'è, non ce n'è, 393 800 3000, Vici, Robbie Williams.

Life, qui su Disco Radio, mezzogiorno 30 minuti, giornata mondiale delle api. Guardatevi attorno, ci sono verdi, ci sono fiori, ci sono alberi attorno a voi. C'è chi ci ascolta, Alessia, dalla provincia di Cuneo, nelle Langhe. Wow, foto meravigliosa, sta viaggiando su questa strada circondata praticamente dal verde. Lo stesso per Monica, che abita a Cittadella di Alessandria, un tripudio.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ben ritrovati su Disco Radio, viaggiamo con le nostre hit. Da dove ci ascoltate, guardatevi attorno, c'è del verde, dei fiori, qualcosa.

ringraziamo Edo Lunari per questa hit speciale inserita in programmazione in quello che è il 20 maggio, 80° compleanno di Cher. Auguri, donna strepitosa, già ne abbiamo parlato. Oggi è anche la giornata mondiale delle api. Le api, questa cosa dobbiamo veramente scolpircela nella capa, pungono solo ed esclusivamente per difendersi quando si sentono minacciate, anche perché poi muoiono. Quindi è inutile agitarsi inutilmente quando si vede una pina che ci svolazza a metri e metri di distanza, a differenza di vespe e calabroni che invece non muoiono dopo averci punto. Quindi lì magari. Dai, tre cose concrete che possiamo fare per difendere le apine. Uno, piantare fiori che piacciono alle api. Calendula, tulipano, margherita, lavanda, girasoli, malva, rosmarino. E la lista è ancora lunga, però margherita, lavanda, ragazzi, che meraviglia, anche rosmarino. Anche sul balcone, qualche pianta, magari non proprio davanti all'ingresso, un pochino di lato. Costruire o comprare un hotel per le api. Questa cosa è bella da fare anche con i bambini. Non ci sono solo le api mellifere, ma anche tante altre specie di api solitarie che sono fondamentali per l'impollinazione. Queste nidificano all'interno di piccoli spazi. Gli hotel per le api possono essere comprati facilmente o anche costruirci facilmente a casa, praticamente a costo zero. Date un occhio in internet, trovate tante indicazioni. Ultima cosa, lasciare che l'erba cresca. Lasciare qualche angolo del giardino incolto, mettendoci qualche seme di fiore, a parte che il risultato estetico

0: ecco, è fantastico. Io non posso veramente più vedere giardini perfetti lì con la, no? No, la varietà di fiori e l'erba fanno felici le api, ma non solo, ragazzi, c'è bisogno di più natura, la natura è vita. Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è un'offerta mai vista prima. Nuovo T-Roc può essere tuo a 169 euro al mese con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. Tag 4,99% e tag 5,97%. Un'occasione così non resta lungo, solo a maggio e solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigoldi ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Scopri sedi orari sul sito che è autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
4: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
3: Oh, guarda che sono geloso.
4: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga. E ora anche sul lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
3: Pane Trita, mangia che devi crescere.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
10: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
14: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
15: Qua, vedi, siamo in tanti da Marina Pini. Salutiamo chi sta camminando nel verde, Marco D'Alessandria. Camminata veloce, 10 km.

0: attorno a voi? A voglia,
1: ma
0: voglia.
1: Ciao,
0: ciao,
1: sono Gianluca di Genova e sono nel Chianti
0: Toscana,
1: tra ulivi e vigne. Una voglia te di fiori, ce ne quanti ne vuoi? Bacione,
0: bacione, dai, fatemi un regalo. Se avete un giardino di quelli veramente perfetti, tenuti bene, fate un angolo un po' più incolto per le api, per gli animali, lasciate che l'erba cresca, è anche più comodo e anche interiormente dà un senso di libertà.

0: vi voglio come
1: Fatme Scoop.
0: Vai dopo!
1: Olga in radio, broccolini e broccolini!
0: Ma adesso cambiamo completamente mood perché.
1: È successo!
0: Sì!
1: Sì!
0: Oh.
1: Mi piace!
0: Con le mani tutti! Così!
1: Do you love me?
0: Oh no!
1: Ma cos'è? È bellissimo!
0: Mi piaceva! Sai perché mi piaceva?
1: No!
0: Shoop!
1: C'è il Shoop? È arrivato subito.
0: Mi piaceva perché no, oggi sì. Il compleanno di Cher, quindi ne ho parlato nello spazio dedicato alle imprese femminili. 80 anni e non sentirli.
1: Mamma mia, come mi è buona come il pane la signora Cher.
0: Ma
1: come
0: li sento tutti i miei, questa 80 anni, ma no, sembra veramente tirata fuori dalla formalina dagli anni 80. Strepitosa.
1: Posso dire che abbiamo una classe di donne che comunque è meravigliosa. Ieri sera mi è capitato di buttare l'occhio al Grande Fratello, comunque una grande Antonella Elia, una splendida forma di l'Adriana Volpe.
0: Sì, comunque, meravigliose.
1: Comunque che bello, l'una e uno. Ma la Cher 80 anni non me l'aspettavo mai.
0: Tra l'altro, prossima Grande Fratello, io voto Superdonna.
1: Da me, a me.
0: Potrei guardare il Grande Fratello e fare il tipo per te.
1: Ma te rendi, ma guarda che impazzirei, starei lì a battezzarli tutti con
0: ti
1: il rap.
0: Ma entrare solo con Amélie, secondo me.
1: Sì, guarda, se mi chiamate vi lascio Amélie, vengo lì soltanto per stare là. Perché io oramai faccio questo nella vita. Io sono il custode della regina Amélie. Non faccio nient'altro.
0: Tutti noi abbiamo gatti, siamo loro umili servitori.
1: Ho solo il permesso di andare in radio. E poi mi viene a trovare, perché comunque il pomeriggio è qui, non è che si scappa. Vabbè, comunque c'è la novità di Calvin Harris e Jeezy, si chiama Satisfy. Un bacino, Olga.

E comunque si è sempre più legati, si ha sempre più feeling con uno dei due, che non vuol dire che vuoi più bene all'uno o all'altro, per carità, non vi sto chiedendo vuoi più bene a mamma o papà, sarebbe imbarazzante, ma con quale dei due hai avuto più feeling, cocco di mamma o cocco di papà?

0: You're so fucking fab. Dannatamente meravigliosi come voi, Disco Radio Lovers. Buongiorno.
1: E con il Don al prossimo Grande Fratello, ma non c'è niente di più bello.
0: Ma non è vero, ma chi ha detto questa cosa? Stavo scherzando con Olga. Magari chiama il Grande Fratello, che peraltro Ilari Blasi, tantissima roba, brava, bravissima, mi ha fatto troppo compagnia, ha fatto troppo ridere. Io la vorrei vedere tutti i giorni in televisione, lei. Ancora.
2: E adesso è arrivato,
0: sì,
2: il Don.
0: Sono qua. Sono qua. Sì.
2: Su Disco Radio, sì, con il Don. Buongiorno Dom, buon mercoledì
0: lei.
3: Io da piccola, sì, cocca di papà assolutamente,
0: ah,
3: crescendo cocca di mamma,
0: ah.
3: La mamma è la mamma.
0: 393-800-3000, più cocco di mamma o cocco di papà? E mentre mi date la risposta, se quella a cui pensate è cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Vieni anche tu dal 25 al 31 maggio con noi, perché torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Puoi scoprire oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero, in più c'è un extra sconto che arriva fino a ben 7000 euro anche sui modelli che sono già in promozione. Però occhiali, perché la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Se vuoi avere informazioni, prendere un appuntamento, c'è il sito rt-auto.com. Oppure c'è il numero 331-109-6466.
4: Ascoltami, ho una curiosità bellissima, zio Fabri.
5: Oh, sentiamo.
4: Sai come si chiama il sushi che fa il solletico?
5: No.
4: Il nigiri giri giri giri giri giri. Lo zio Omar lo stava ordinando l'altra sera e lo scemo l'ha detto al cameriere.
5: No, sì, al cameriere.
4: E lui? Tra le altre cose, i camerieri cinesi, tu sai che hanno come caratteristica principale il senso dell'umorismo, no?
5: Certo.
4: Ce ne fanno proprio una bandiera loro.
5: Sì.
4: L'ha guardato come per dire, adesso finisci in cucina e diventi sushi tu.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio, con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
10: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio, il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo, nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
11: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
12: Amu, mi piaci tu.
13: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
14: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
15: Porti aperte sabato e domenica.
16: Sogno una cantina a vista.
17: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
18: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
19: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
18: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
21: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: hai solo fame o fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
21: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
23: Con Denicar, dolce partire.
24: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
23: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
24: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
23: Citroen C3 Aircross da 15.990.
24: Fiat Pandina da 12.490.
23: Alfa Romeo Junior da 26.990.
24: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
23: Denicar.it.
25: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. Mi è arrivato il tempo, ragazzi, quello in cui si allaccia la cintura di sicurezza, ci si rilassa e si ritorna giovani. Si ritorna indietro sulle ali della musica al 1999, questa volta, con il capitano e il mito, Gigi D'Agostino.

0: Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
1: I suoi saluti in italiano, fa strano sentire Bob Sinclair, è vero? I Can Wait con Chiesa, si chiama proprio così, almeno sappiamo tutti l'esatta pronuncia del nome di quest'artista e anche del brano. Detto ciò ragazzi, siete più cocco di mamma o cocco di papà? Proviamo a sentire al 393-800-3000 perché per un attimo parleremo della figlia di Brad Pitt.
2: Madonna, ciao. Altro che cocco di mamma o cocco di papà.
1: E chi sei?
2: Cocco bello, cocco fresco.
1: Cretini, cretini, cocco bello. Vabbè, abbiamoci un attimo di pausa, anzi un attimo di pausa. Ho un istinto magnetico. Le altre radio mi fanno il solletico. Disco Radio e Don Cash, alto il volume, i problemi li evito.

Ecco, su questo falsetto mi tiro indietro, però è uno dei brani d'amore più belli che sia mai stato scritto. Numero magico, angelico, palindromo, uguale da ambulati, 13 e 31. All of me di John Legend. E poi quella frase, I love your perfect imperfection. Cioè, amare le perfette imperfezioni vuol dire amare davvero. Allora ragazzi, tra mamma e papà, non vi ho chiesto chi volete più bene, ma se siete stati più cocco di mamma o più cocco del papà. Perché è normale che si abbia un rapporto in più con uno o con un altro. E parleremo della figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie che si è laureata. Direte, ma chi se ne frega? O qualcuno dirà, oh, auguri alla figlia di Angelina Jolie! Ma la cosa strana è che ha rimosso totalmente il padre, non solo dalla cerimonia, ma anche dal suo cognome. E c'è un motivo. Quindi sei stato o stata più cocco di mamma o cocca di papà?

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Che tu sia cocco di mamma o cocco di papà, dillo al 393 800 3000. Intanto partono 4 hit senza alcuna interruzione. La prima, Black Eyed Peas.

0: si chiama Hamburgs di Robin Schulz, 44 minuti trascorsi dopo le 13, e questo è il brano che ci accompagna in fondo alle 4 senza interruzione. Allora, Disco Radio Lovers, vi ho raccontato prima, vi ho iniziato a spoilerare la notizia: la figlia di Angelina Jolie e di Brad Pitt si laurea, e fino a qui chi se ne frega. Si laurea, però non si vede il padre alla cerimonia e soprattutto non viene presentata come Pitt Jolie, ma viene presentata come Jolie, come cognome. Lei ha cancellato, prima depennandolo e poi facendolo cancellare proprio dall'università, il nome del padre, no, del figlio dello Spirito Santo. Non ha più rapporti né lei né molti degli altri figli con Brad Pitt, perché hanno detto, da quello che ne sappiamo dalle carte processuali, che era un uomo violento dentro casa, quindi hanno preso le distanze. Anche se Brad Pitt adesso gode di tutt'altra vita, ha un'altra compagna e rimpiange tantissimo il rapporto con i figli e sta cercando di recuperare. Ma detto ciò, vi ho chiesto, comunque è naturale ed è normale che si abbia più feeling con la mamma o col papà. E allora, siete stati più cocchi di mamma o cocchi di papà? Ciao!
1: Bella donna.
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Daniele da Lissone.
0: Ciao Dani.
1: Fortunatamente né cocco di mamma né cocco di papà.
0: Sono
1: sempre arrangiato già da tipo 13-14 anni.
0: No, lo capisco.
1: Niente, non sono per niente né mammone né papone.
0: Guarda, neanche io.
1: Un bacio.
0: Neanche io. I miei fratelli, a differenza mia, sono sempre stati un pochettino più mammone rispetto a me. Io credo che però ci sia del feeling. Tipo, io il feeling su alcune cose ce l'avevo tanto con mio padre. Il feeling sicuramente sulla cucina, sul sistemare la vita, l'organico della mia famiglia, quello l'ho preso molto da mia madre, che ha sempre organizzato tutti. Poi mia mamma, unica donna in mezzo a 7 uomini. I figli, il padre, i fratelli, lei senza madre. Quindi comunque una donna in grado di mettere tutti a bacchetta vuol dire che era veramente forte. Ancora, proviamo a sentire, ragazzi, cocchi di mamma o cocchi di papà?
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Io ero indubbiamente la cocca di papà.
0: Ok.
2: Anzi, ti ringrazio perché così mi hai dato l'occasione di ricordarmi di lui, visto che è da un po' di anni che mi è mancato. Ciao Don, buona giornata, Silvia. Beh, da Milano.
0: Silvia, io credo che non ci si dimentichi mai di loro. Mio papà non c'è più da 2 anni e non credo che ci sia un giorno, un momento in cui non lo penso. Lo penso sempre e questa cosa ci rimane nel cuore, sono i loro insegnamenti. Sia più cocchi di mamma o più cocchi di papà, c'è chi si è tenuto, ragazzi, totalmente distante di lui.
3: Ciao Don. Salve. Altro che cocco di mamma o cocco di papà. Cocco bello, cocco fresco.
4: Sapevo. E adesso è arrivato il Don. Su Disco Radio con il Don. Buongiorno Don.
0: Buongiorno
4: Don.
5: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: È da 35 anni Clio ti accompagna nella storia e oggi la storia si evolve. Da Renault scopri anche tu la nuova Renault Clio Full Hybrid High-Tech con 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero, TAEG 1,31%. E sì, hai capito bene, soli 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Service. Renault ti aspetta anche la domenica. Se vuoi avere maggiori informazioni, fidati dello zio Don e digita renault.com.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rotamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Concessionaria Autozitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
9: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Shop like a Fox.
12: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
13: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Ciao Luca! Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
16: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
15: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
16: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
15: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
16: Perfetto, andiamo insieme.
17: Cocchi di mamma o cocchi di babà? Come eravate? Andavate più d'accordo con l'uno o con l'altro? Che non significa voler più bene all'uno o all'altro, eh? Mentre continuate a raccontarmelo, ricordatevi che io parlo con te. I chose you, come la prossima.

0: non siamo in America Latina, però stiamo bailando. È la versione completa, disco radio che spacca dall'alfa all'omega. Era proprio omega, si te vas, che tengo che a ser. Cocchi di mamma, cocchi di papà, proviamo a sentire con quale dei due genitori avete più feeling. Ciao, chi è con me?
1: Giuseppe, da Bubbiano.
0: Ciao, Bradi.
1: Beh, né cocco di mamma né cocco di papà, perché comunque eravamo in sei.
0: Hai capito.
1: E quindi... c'era la legge del più forte, diciamo. Però nonostante tutto sono riuscito a prendere il meglio sia dal mio papà che dalla mia mamma.
0: Bene.
1: È andata bene così. Bene. Anche perché poi sono andato via, che comunque avevo 22 anni, di casa, e sono venuto su al nord.
0: Ti sei rimboccato le maniche. Ciao.
2: Io ero più cocca di papà, non c'è più.
0: Mi dispiace.
2: Mia mamma non c'è più.
0: Mi spiace.
2: Però ero molto più cocca di papà.
0: Patata.
3: Dolci come un Mars, estivi come un Bounty, esotici come uno Snickers, pettinati come un Kit Kat, confezionati come un Twix.
0: Cioè, tutto questo cosa li accomuna? Li accomuna? Che sono tutti fatti?
3: A due e a due, due e due, due, due.
4: E adesso è arrivato il Doc.
5: Disco Radio.
0: Le 14, quasi a due minuti. Ciao
6: Don, io ero cocco di mamma e papà, quindi di tutte e due
7: Don Kesha, ad Alba ci sono 20 gradi e ricordati che sono le due.
0: Don Kesha, arrivato, mi piace tantissimo. Vabbè ragazzi, la prossima è la novità, si chiama Devotion, poi c'è la sigla.

0: Si chiama Devotion, Sweet is the Motion. Bella, bella davvero. Ragazzi, ci sono ancora tantissimi messaggi. Stiamo parlando di chi eravate, cocco di mamma o cocco di papà. Grazie per i messaggi, anche quelli lunghi, da più di un minuto, che mi avete mandato, confessioni particolari. Adesso però, per un attimo stop, perché c'è la sigla. Dammi tre parole. La sigla ci introduce al prossimo argomento. Io ve lo dico, ci sarà anche da indovinare, ci sarà un quiz e uno di voi vincerà qualcosa. Ma detto ciò, partiamo dall'indumento che fa figo. Il mio indumento prefe figo, che è un laxincrasi tra preferito e fa figo, perché ci sono degli indumenti come che può essere il giubbotto di pelle, il tacco 12, l'autoreggente, il doppio petto. Ognuno c'ha la sua roba, c'ha il suo indumento che lo fa sentire super figo, ti senti a posto con te stesso, dici guarda, non vedo l'ora domani di alzarmi e mettermi, può essere pure l'orologio, può essere l'occhiale da sole. Qual è quell'indumento, quell'accessorio, quindi si parla di moda, che ti fa strafigo? 393 800 3000, il tuo indumento preferito. 60 secondi da adesso e ricorda di dire anche il tuo nome.
1: Disco Radio.
2: Here's my key, philosophy, a freak like me.

0: Quando lo sai, that's when you know, Kygo insieme a Carter Fate. Allora, disco dei Lovers, delle volte per stare bene dobbiamo indossare degli indumenti, indumenti che hanno poi quella magia dentro di farci sentire più fighi anche del dovuto. Può essere un indumento figo davvero, oppure qualcosa che è figo solo per te, ma l'importante è che sia l'indufigo. Che cosa ti fa sentire bene al 393-800-3000?
1: Ciao, sono Cristina, per me è una bella tuta sportiva.
0: Ok, Cristina con la tuta sportiva si sente super figa. Tocca a te adesso. E ti aspetta una nuova energia, quella che arriva sulle strade di Bergamo. Si parla di Shangan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata, design d'eccellenza italiano. Scopri anche tu l'universo Shangan, in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom e lasciati conquistare da una generazione nuova di elettriche e ibride. Performance, stile, innovazione, si incontrano tutte in un'esperienza unica di guida, tutta da vivere ancora. Shangan e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della tua mobilità è già qui.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
8: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
10: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai la soluzione. È il maschio Gamma.
15: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
16: Porte aperte sabato e domenica.
17: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
18: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
19: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
18: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
19: Questa era un'edizione straordinaria.
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
23: Dolce partire.
24: Da Denica sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
25: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
24: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.000.

0: 1.990 euro.
1: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
0: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
1: Info su denicar.it.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Disco Radio. Anche se ti trovi in palestra, anche se sei sul posto di lavoro seduto alla scrivania, lascia la cintura, perché ora si alza il volume e si ritorna giovani. Indietro nel tempo sugli ali della musica con i Della Sea e la loro Hideaway. Alzo il volume dei ricordi. Ritmi.

0: Mamma mia, that's our surreal Wiz Khalifa. Allora ragazzi, proviamo a sentire dalla regia qual è il vostro indufigo, l'indumento che vi fa sentire molto molto molto fighi quando lo mettete. Proviamo a sentire. Ciao, chi avete scelto?
1: Ciao Don Chies, ciao Disco Radio, sempre Roberto da Parabiago.
0: Ciao Roby.
1: Il mio indumento che fa figo, sì, la camicia. Fortunatamente sto molto bene.
0: Ah, ok.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma te lo sei detto da solo? Vabbè, ti sei fatto gli autocomplimenti, mi piace ancora. Sentiamo.
2: Ciao, sono Cristina. Ciao, per me è una bella tuta sportiva.
0: Ok, tuta sportiva e fai la diva così e vai via. Ciao, Lupenda Roccabruna, è il compleanno di mia figlia? Non so di chi. Puoi fargli gli auguri? Sì, ma non so di chi sia il compleanno. Lupenda, riprova, dai, ancora.
3: Ciao, Don, sono Lucrezia da Monza e il mio indumento preferito è la divisa da gioco di pallavolo.
0: Oh.
3: Che figa, quei pantaloncini.
0: Ah, hai capito, ancora.
4: Ciao, Don, Maurizio da Milano.
0: Ciao, Mauri,
4: il mio indumento figo, sì, è una sciarpa gialla.
0: Gialla?
4: Metto sempre una sciarpina gialla, sempre sempre sempre quando
5: ciao
4: esco,
5: anche
4: molto figo.
0: Ok, sciarpa gialla.
5: Disco Radio, sì, sono Enzo da Pero.
0: Ciao Bradi.
5: Ecco, quello che mi fa figo, sì, è un bel miracolo.
0: Il miracolo.
5: Sì, ci vorrebbe proprio un bel miracolo.
6: Ciao Don. Ciao. Io sono Michele.
0: Ciao, Michele.
6: E il mio indumento preferito è la maglietta dell'Inter, campione d'Italia.
0: Ok. Un accessorio che mi fa stare bene e mi permette di completare la mia femminilità, messaggio di Marinella, di Mariella, scusatevi, da Pinerolo, è il tacco. Lo adoro da morire, soprattutto se è il tacco 12. Va bene, volete
7: un paio di jeans comprati con il Kumpa, okay, grandissimo Kumpa. Ciao Don,
0: provo.
7: Pazzo Roby.
0: Metto anche lui, dai.

0: Medusa.
1: Ciao Don.
0: Ciao, ciao a Simone, ciao a Iter Medusa. Adesso ragazzi, prima di ritornare a parlare le vostre voci dell'indumento che ti fa sentire tanto figo, c'è da indovinare una sigla, sigla che ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni. Dai.

partiva il pomeriggio qua. Stop 393 800 3000 era la sigla di...

0: turismo della tua città.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: La sigla del telefilm da indovinare, ma l'avete indovinata tutti, e poi di nuovo le vostre voci, i vostri saluti al 393 800 3000. Free of Mind, Prospect Looney.

0: La regina del celebrità, gli 883, in chiusura delle nostre quattro senza interruzione. 14:45, mercoledì, il 20 maggio. E ragazzi, oggi è un compleanno importante. Prima di svelarvi il compleanno, c'è da svelare la sigla. Vi ho fatto sentire un pezzo di sigla, l'avete indovinata tutti.
1: Genitori in minigonna!
0: Ma non, quasi.
2: Donne, sono i genitori in blue jeans.
0: Genitori da Milano. In blue jeans, venite.
3: Ciao, donne.
0: Ciao.
3: Se non sbaglio era una famiglia in blue jeans.
0: No.
3: Vincenzo da Assago. No, buona giornata a tutti.
0: No, Vincenzo. Tiziana da Cuneo ha indovinato, e anche Anuk da Aosta. Genitori in blue jeans, come ha detto il nostro amico, che è stato il primo in assoluto, Marco da Milano. Allora, perché i blue jeans nasce dalla parola blu di Genova. Ed oggi, il 20 maggio di 153 anni fa, è stato registrato dalle Levi Strauss e Jacob Davis il

0: marchio Blue Jeans. Quindi oggi realmente è il compleanno del jeans. E allora ragazzi, qual è l'indu figo? Quell'indumento preferito che ti fa sentire tanto ma tanto ma tanto figo.
1: Ciao Don, sono il bidello fotomodello.
0: Bidello fotomodello.
1: E l'indumento migliore per lavorare a scuola? Ovviamente la tuta.
0: La tuta?
1: Tac.
0: La tuta va con tutto.
1: Si è comodi e si vola.
0: Hai capito? Cristian, la tuta sportiva, ancora sentiamo.
2: Io sono Ivan da Ciravegna, sono un ciclista e mi sento figo solo quando indosso la divisa quella giusta, casco e occhiali giusti.
0: Hai capito? Hai capito?
3: Un paio di jeans comprati con il Kumpa.
0: Vedi, il jeans che oggi celebra il suo compleanno.
4: Ciao.
0: Ancora. Ciao, proviamo a sentire chi è con noi.
5: Ciao Don, Maurizio da Milano.
0: Lui mi ha fatto morire.
5: Il mio indumento figo è una sciarpa gialla.
0: Ma la sciarpa gialla, ma perché poi giallo, è un colore insolito?
6: Ciao, sono Cristina. Ciao. Per me è una bella tuta sportiva.
0: Eh già ragazzi, perché quello ci riempie il cuore, sentirsi fighi. E poi abbiamo parlato prima di cocchi di mamma e cocchi di papà, perché la figlia di Brad Pitt cancella il cognome del padre dal suo nome.
7: Ciao Disco Radio.
0: Ciao,
7: Roberto da Parabiago.
0: Ciao Robby.
7: Io fortunatamente ero il cocco e purtroppo lo sono, nel senso buono, ancora oggi, di tutte e due, sia di mamma che di papà.
0: Beh, fortunatamente direi.
8: Ciao Don, tutta la vita cocca di papà.
0: Papà?
8: Infatti avevamo un super rapporto dal 2024 che non c'è più, infatti è tosta senza di lui. Ciao, penso. Buona giornata, Lilia da Varese.
9: Don, io ero anche il cocco,
0: sì?
9: Del mio professore. Alla superiore.
0: Superiore, il cocco, il professore.
9: Si chiamava Cocco.
0: Dai, davvero? Ah, si chiama Cocco di cognome, che bello.
10: Don, che bella domanda oggi.
0: Lo so, una domanda profonda. Grazie del messaggio lunghissimo che mi hai mandato, lo tengo per me d'ora. Comunque, ragazzi, 393-800-3000, a questo punto facciamo finta che sia weekend. Apriamo le porte del club, da dove e da quando balli con noi.
11: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: E fidati, se stai pensando a cambiare auto, la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da Erreti Auto Legnano. Scopri più di 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è anche un extra sconto che arriva a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma occhio, perché la promo dura solo 7 giorni. Erreti Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Vuoi avere informazioni e prendere un appuntamento? C'è il sito erreti-auto.com o puoi chiamare il numero 331-109-6466.
12: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Fermo, hai visto?
4: Non può essere!
3: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
7: Autorigoldi a Milano dal 1906.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum.
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia,

0: Italiano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
2: Da Stellantis e You Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
3: Da dove e da quando balli con noi?
4: Katia D'Arissone, vi sento dal 96. Quando ho preso la patente ho messo disco radio sull'autoradio e da lì ogni macchina c'è solo disco radio. Buona giornata. Yeah.

0: sono le 15. Ripetete di nuovo, sono le 15. Che ore sono? Sono le 15. Perché ripetita Juvent, dicevano, e non c'ha niente a che fare con la Juve, neanche con l'Inter, il Milan. No, ma ripetita Juvent dicevano i latini nell'antichità, cioè ripetere aiuta tantissimo. E repeat it, cioè ripetilo, è anche il titolo della novità che stavamo per ascoltare, di Martin Garrix e di Sheeran. Mentre voi al 393-800-3000 fatevi sentire, ditemi da dove, da quando ballate con noi. Tipo, da quando?
1: Ciao Don Cash!
0: Ciao, chi è che balla?
1: Giuseppe da Milano.

0: vale sempre quella famosa teoria che dice che il signor John Martin potrebbe cantare anche i bugiardini delle medicine. Frank Walker, Timmy Trump, John Martin, All My Life. E allora Disco Radio Lovers, voi che siete tutta la mia vita, chi balla con lo zio Don Cash? Ciao.
1: Ciao Mario da Parona.
0: Ciao Mario da Parona.
2: Buongiorno, sono Elena da Caravaggio.
0: Ciao Elena da Caravaggio e benvenuti con noi in Family. Grazie di esistere, Disco Radio Lovers.
1: Ciao Don, ben arrivato.
0: Grazie.
1: Buona giornata di lavoro.
0: Don pomeriggio a voi, benvenuti in famiglia. Disco Radio. C'è una nuova energia che arriva sulle strade di Bergamo ed è quella di Shangan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri anche tu l'universo Shangan in esclusiva a Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom e lasciati conquistare dalla nuova generazione di elettriche ed ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Shangan e Auto Ghinzani in Bergamo, il futuro della tua mobilità è già qui.

0: alle 22.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica.

0: KEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
1: Suzuki.
2: Sogno una cantina a vista.
3: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
4: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
6: Oh, guarda che sono geloso.
4: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
6: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassi MCA.com.
8: Ciao.

0: Ti stai insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
4: Con Denica. Dolce partire!
5: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
4: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
5: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990.
5: Fiat Pandina da 12.490.
4: Alfa Romeo Junior da 26.990.
5: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
4: Denicar.it.
6: I want it to be free!
7: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: Ciao Don Cash, sono DJ Ross e questa è la mia canzone.
14: Lo sappiamo, è Dreamland, il mio fratellino DJ Ross. Ma DJ Ross con me, che cosa vorresti dire? Che lo sappiamo tutti che ci tieni a dirlo.
13: Don Cash, oh. C'hai i soldi,
14: ma,
13: Don Cash.
14: Ma non è vero.
13: Si chiama Don Cash, ma non è vero. C'hai i soldi.
14: Ma non è vero, fatti tu i soldi con la musica. 2002, DJ Ross, Dreamland.

0: Calvin Toomey, Halo che Khalid in casa disco radio con lo zio Don Cash. Chi balla con me? Da dove e da quando? Ciao!
1: I wanna
0: il brano di The Liar. C'è sensualizzare. Vabbè, lo prendo come un ballo con voi dagli anni 90, dagli anni di I wanna
1: I.
0: C'è Ferrari. Can I be

0: Beautiful Anime Joji, prima Ferrari, la pillolina di Rap and Drop con Lazza, che vi ricordo che stasera alle 23 c'è il nuovo episodio, sempre qui su Disco Radio con lo zio Don Cash, del programma da ballare a squarciagola. Sentiamo da dove e da quando ballate con noi. Ciao!
1: Ciao Don, ciao. Domenico, adesso sono a Roma, sono un autista.
0: Sei a Roma?
1: Sto per arrivare a Muzio. Detto questo, voi che nel 90, io sono dell'88, eppure mi ricordo che ogni volta che partivamo per le vacanze mio padre, non lo so, aveva tipo una cosa piccolina dove ascoltava i messaggi, andava in una cabina e ascoltava i messaggi che erano arrivati a casa nella segreteria telefonica, non lo so, gli metteva un codice, non lo so come funzionava bene.
0: Ma chi era tuo padre? Un agente segreto degli anni 90? Incredibile questa cosa. Vai,
1: però ricordo questa scena che ogni estate, tutti i giorni, mio padre doveva passare dalla cabina ad ascoltare i messaggi dalla segreteria telefonica arrivati a casa nostra a Milano. Cioè, bellissima questa cosa, me la ricordo impressa.
2: Disco Radio.
3: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, okay. O addirittura ancora meglio far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
4: Che bello così.
3: Bello, vero?
4: Sì, questa mi piace.
5: È uscita la signora Sironi di colpo lì.
4: Ma che bello così. Un giorno dopo che mi arrivano dei fiori. Ma che bello.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: E tra un ricordo degli anni 90 e una hit, diamo il don pomeriggio alla redazione di Link.
6: Eccoci, mille grazie Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati a Milano. Tentato omicidio pluriaggravato e rapina, condannata a 20 anni in abbreviato, il 19enne che nello scorso ottobre in zona Corso Como ha coltellato un 22enne studente della Bocconi, rimasto invalido. 10 mesi per omissione di soccorso per il coimputato, assolto per rapina. Del gruppo anche 3 minorenni imputati in un processo parallelo. Maldive, dalla Procura di Roma l'incarico per la prima autopsia, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione, quelli della genovese Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino, residente a Poerino. Nel comune del torinese lutto cittadino nel giorno dei funerali. A Torino presentato il Pride, 20ª edizione, il 6 giugno la parata dal Parco del Valentino. Ciclismo, Giro d'Italia, si sta correndo l'11ª tappa da Porcari a Chiavari. Flotilla per Gaza, stasera il rientro dei primi 2 italiani fermati da Israele, convocato alla Farnesina l'ambasciatore israeliano in seguito alla diffusione di un video in cui il ministro della sicurezza Ben-Gvir irride gli attivisti bendati e inginocchiati. Le news tra un'ora con Francesco Di Bruno.

0: Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Noi che nei 90 eravamo già qui a ballare con Disco Radio con lo zio Don Cash. Buongiorno. Ciao Francesco da San Damiano e ciao ancora chi è con me? Chi è?
2: Ciao, sono Alessandra da Ostrava.
1: Ciao Ale, ciao Cristian che ci ascolta da Marcallo, la nostra amica Eleonora insieme a Edoardo che ci ascolta.

0: Nati con la camicia e spacchiamo anche senza divisa. Come dici preziosi, un po' come i Damantichi, poi da Mungisa. E questo qui è Massimo Conte. Lo capisci che io non finisco il mio amore, con me non finisco le onde, ma sopra le sponde, qui è Disco Radio d'altronde. Dai Mungisa di Massimo Conte, Don Cash ve l'ha detto in freestyle. E allora riscarati alla Vars, benvenuti nella nostra family, da dove da quando si balla con noi, che nei 90 eravamo già qui a ballare con Disco Radio. Ciao!
1: Ciao Don, frata Ufaningo.
0: Ciao fra
1: Ufaningo. Ti ricordi che
0: mi ricordo?
1: Prima delle serate studiavamo il manuale dell'insonne per vedere le discoteche nella zona.
0: Ah, vaia.
1: Ciao. Ciao, Don, mi ricordo che io e Armstrong, quando eravamo sulla rampa

0: di lancio,
1: sì,
0: mentre ci mandavano su con l'ascensore, ci caricavamo
1: per la, Apollo 11.
0: La tua musica,
1: certo, con Disco Radio sulla Apollo 11. Immagino Armstrong che scende sulla Luna insieme al suo numero 2, che con l'orologio al polso guardano la Luna, guardano la Terra e dicono: questa è Disco Radio anche sulla Luna. E
2: ciao,
1: poi...
2: Don Cash, Giuseppe da Bubiano.
1: Ciao Giuseppe.
2: Io ascolto e ballo Disco Radio dal 2023.
1: Ah, sei neofita, 3 anni.
2: Ed è bellissimo. E ogni giorno non vedo l'ora, la mattina alle 5:30, quando mi metto in macchina, a accendere la radio e
1: che
2: sentire Disco Radio.
1: Che patato! Che bravo che
2: ciao,
1: sei.
2: Ciao Don Cash.
1: Ciao brodo.
2: Vabbè, poi tu sei fenomenale, vabbè, ma quello è un caso a parte.
1: Ma grazie, ma voi siete il mio superpotere.
3: Ciao
1: ancora.
3: Don, ciao. Lorenza da Pavia.
1: Ciao Lori, agli amici
3: noi
1: di Pavia.
3: Noi che nel 90 ci trovavamo sempre allo stesso posto, alla stessa ora, senza bisogno di mille messaggini col cellulare.
1: Già ragazzi, quando ci telefonavi avevi quella tremarella, poi c'era la puntata in
0: ciao,
1: piazza.
0: Ciao Don, ciao Disco Radio. Ciao.

0: auto Rigol di Volkswagen Milano, un'offerta mai vista prima ti aspetta. Nuova T-Roc può essere tua a soli 169 euro al mese con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAN 4,99%, TAEG solo 5,97. È un'occasione così, non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigol ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te ci sono anche 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi è a Milano dal 1906. Scopri anche tu sedi ed orari digitando qui autorigoldi.it.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra.

0: Per strada.
1: Bello il parafendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. fratelligiacomel.it.
3: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Shop like a Fox.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
7: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Ciao Luca!
10: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
9: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
10: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
9: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
10: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
9: Perfetto, andiamo insieme.
11: Disco Radio. E se la vita lì fuori è una giungla, non vi preoccupate, ci pensa Don Cash a fare la giunta, perché la prossima è di Mato Grosso e ci porta proprio nella jungle. Quindi cinture di sicurezza allacciate, perché abbiamo scelto il 1993 come anno di partenza. Poi ci sarà tutta la musica di oggi, quella di ieri, le più ritmate dal 90 ad oggi, sempre qui su Disco Radio, in questo caso con lo zio Don Cash. E si vola!

0: chiedi, più di 10 metri. Eh sì, questa qui è Disco Radio, è inutile che chiedi, è la radio che spacca sempre, tipo il ritorno dello Jedi. E ogni tanto ritornano, ragazzi, come se ritornano. Si prende un caffè?
1: È il caffè. Come? Ciao Pirelli! È il caffè!
0: Ma io sono Pirelli!
2: Scusa! No, sono io!
1: No,
2: non
1: pare!
2: No, sono io!
1: No, scusa!
2: No,
1: scusa,
2: sono io!
1: No, sono i giornalini di Tex Willow!
0: No, ma chi sei? Ma cosa vuoi? Ma chi è Pirelli? È Bendon! Questo è fatto io perché non schiuma! Ma c'è un Pirelli! Ovviamente scherzo! E allora, pronto da Roma a restituire la linea per il momento a Milano, perché ritorno questa sera alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Il rap e il pop italiano che si incrociano con la cassa dritta insieme a Don Cash e Disco Radio. Per il momento vi lascio col mio fratellino.
2: Bravo!
0: Però, peace out! Disco Radio!
2: Le 4 e un minuto! Lasciamo Roma e Don Cash e la linea torna qui a Milano da Fabio Pirelli, Marelli, quello che

0: fa più un caldo che...
1: visto che fa caldo.
0: Vedi, io lo sapevo.
1: Ricominciamo col coccobello.
0: No, quella è una roba estiva e stiamo già pensando a quel periodo lì.
2: Bella Fortunelli!
0: Va bene, oramai lo sapete, sono quel che volete.
3: Mercoledelli,
0: Fortunelli.
2: Arrivato Marelli.
0: Sì, uno che mi chiama con cognome giusto.
2: Pinelli.
0: Va bene, grazie a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao Smarelli.
0: Va bene, grazie mille. Direi che posso andare già a casa, via.

0: gratis, vista l'accoglienza di oggi.
1: Ecco tra noi, chi grande è? Fabio Bombelli.
0: Bombelli.
1: Grandissimo.
0: Va bene, mai come oggi il record di cognomi storpiati.
2: Uè, Tarzanè.
0: No, allora vi prego, a tutto c'è un limite naturalmente.

0: facilissimo, basta. Mi vergogno quasi a chiedervi se volete, insomma, cantarla, di riconoscere il Rhythmic History del 94 tra poco. Prima, allora, se state pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per voi. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Ci sono oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto, sull'usato e sui chilometri zero. Un extra sconto fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto vi aspetta via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Andate su rt-auto.com oppure chiamate il 331 109 64 66. Segnato?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo.

0: tiguglio. È rustico e si sente.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui info gruppozaffiro.it.
12: Ciao Luca!
13: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
12: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
13: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
12: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
13: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
12: Perfetto, andiamo insieme.
14: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
15: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
16: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciaro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Ulisse, ho voglia di navigare.
20: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
19: No, voglio navigare con il gigante.
20: Ah!
18: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
21: Disco Radio.
22: Riconosciuto Rhythmic History?
23: La Blitz, Let Me Be.
22: E come fa?
24: Gnocco Comarelli.
22: Ma cosa? Ciao. Oggi non state

0: si può aspettare.
1: Uè, Sportelli!
0: Vabbè, adesso basta storpiare il cognome, perché? Basta aspettare, I can't wait, voglio già subito regalarvi

0: per chi non lo sapesse, Disco Radio Express è il nostro treno che vi porta dove lo deciderete voi. Partiremo naturalmente dalle vostre destinazioni, o meglio, dove siete, se siete in viaggio, se state per raggiungere una località. 393-800-3000, diteci dove siete diretti, se potete farlo ovviamente. Prenderemo una delle vostre destinazioni, la metteremo al contrario e faremo partire il Disco Radio Express. Eccolo lì.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Allora.

0: al contrario da farvi riconoscere nel Disco Radio Express per farvi vincere la Disco Radio Bag. Dove siete diretti?
1: Monguzzo.
0: Monguzzo è difficile al contrario, com'è? Ozugnom.
2: Varese, mettila al contrario, sì. Che brucio tutti, mettila, mettila. Va bene, Marelli.
0: Oggi va così con voi. Allora attenzione, sto per farvi sentire la destinazione al contrario. Attenzione, dovete proprio aver voglia di vincere la Disco Radio Bag oggi, Eccola che arriva.
3: Treno Disco Radio Express in partenza.
0: Sì.
3: Questa settimana ferma a...
0: Dove?
3: A Boneg e Longyearbyen.
0: Esagerato, esoso. A Boneg ci si può arrivare. È Longyearbyen che fa la differenza. 393-800-3000. Dove ferma il Disco Radio Express?
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima andiamo in redazione, l'attualità di Link alle 4:30, Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Condannato per tentato omicidio pluriaggravato e rapina a 20 anni con il rito abbreviato, il 19enne che nello scorso ottobre in zona Corso Como a Milano ha aggredito un 22enne studente della Bocconi rimasto invalido. 10 mesi per omissione di soccorso per il coimputato, assolto però per rapina dal gruppo anche 3 minorenni imputati in un processo parallelo. La tragedia delle Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione, quelli della genovese Giorgia Sommacala e di Muriel Oddenino, residente a Poirino, nel comune del torinese, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Raffica di multe per i monopattini a Milano, in un giorno 62 sanzioni, la metà dei proprietari era senza casco. Ciclismo, Giro d'Italia, si sta correndo l'11ª tappa da Porcari a Chiavari. Flottiglia per Gaza, stasera il rientro dei primi 2 italiani fermati da Israele, convocato intanto alla Farnesina l'ambasciatore israeliano, in seguito alla diffusione di un video in cui il ministro della sicurezza Ben-Gvir irride gli attivisti bendati e inginocchiati. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
6: Meteo. Situazione stabile dal punto di vista meteo nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni tra Piemonte e Lombardia, con una giornata di giovedì che si presenterà generalmente ben soleggiata ovunque, pochissimi disturbi nuvolosi, al più relegati ai settori montuosi al pomeriggio, ma senza grandi conseguenze. Temperature in rialzo per la presenza di aria via più mite in quota, valori massimi che già giovedì toccheranno i 26-27 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
9: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre, sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Aboneg e Longyearbyen, al contrario, fa...
12: Villa Scimius.
0: Ma no!
13: Genova, Brignolo!
0: Perché Brignolo?

0: Girb era la destinazione al contrario di questa settimana, avete riconosciuto, non era facile però, infatti non tutti
1: Genova
0: ci sono arrivati.
1: Vignole
0: Borbero, non esiste Genova Vignole.
2: Genova Brignolo, Genova Brignolo,
0: ma non è
2: da Cuneo.
0: Ma non è

0: Andrea.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, come stai?
1: Bene, grazie, ti confermo, mi sono fermato con la macchina.
0: Eh beh, direi, perché altrimenti non potevamo fare la telefonata in diretta.
1: Assolutamente.
0: Senti, allora, Amoneg Elon Girb, al contrario, che cosa fa?
1: Genova Brignole.
0: Sentiamo, abbiamo da questa settimana la conferma e se non è giusto te la vedi con lui.
2: Il treno Disco Radio Express, sì, è diretto a Genova Brignole.
0: Va bene, sei mai stato a Genova Brignole?
1: No, Brignole no.
0: Vabbè, Genova sì, Brignole è una delle stazioni, cioè Genova Piazza Principe.
1: Avendo 5 figli, Genova è come una seconda casa.
0: Bello, c'è l'acquario, c'è il mare, c'è una bellissima città da vedere, molto bene. Poi tu giri tanto.
1: Molto bella Genova.
0: Sì, da guardia giurata. Che zona fai?
1: Io giro un po' tutto, oggi sono dalle parti di Arese.
0: Di Arese,

0: Quindi attenzione, fate i bravi, da quelle parti abbiamo Andrea, la guardia giurata, che controlla, vi controlla e guarda, si guarda intorno, anzi siamo più sicuri.
1: Guardo tutto, non mi sfugge nulla.
0: Bravo Andrea, e non ti sfuggirà la Disco Radio Bag, prendila al volo quando arriva, perché insomma è già tanto se arriva, nel senso che prima o poi entra l'estate. Senti, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure Andrea.
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono e un saluto in particolare a tutti i miei colleghi d'Italia che facciamo un lavoro che per molti ci sottovalutano, però è un lavoro importante.
0: No, no, assolutamente, assolutamente. Salutiamo anche quelli di Genova Brignole, va bene?
1: Magari ci danno sicuramente, saluti anche a Genova.
0: Ciao Andrea, buon lavoro!
1: Ciao!
0: E adesso vi porto a conoscere un pezzo di storia. Da 35 anni Clio accompagna proprio la storia e oggi si evolve da Renord. Potete scoprire il nuovo anno Clio Full Hybrid E-Tech, 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere vostra, tasso zero e tag 1,31%, 239 euro al mese con anticipo di 6.950, salvo approvazione Financial Services. Renord vi aspetta anche domenica, renord.com.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
5: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
4: Oh, guarda che sono geloso.
5: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
4: Pane Trita, mangia che devi crescere.
6: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
7: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
10: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
11: E c'è di più! Per 2 mesi, Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Dolce partire.
16: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
17: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
16: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
17: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
16: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
17: Info su denicar.it.
18: Va bene, è arrivato questo detrattore.
19: Bravo Marelli, sì, sì. La guardia giurata che ti tiene al sicuro tutti i milioni di euro che hai nascosti nelle

0: Allora, cosa vogliamo fare, Marelli?
1: Sì,
0: vogliamo mandare questo tamarisco? Io dobbiamo gridare al complotto pure oggi.
1: Guarda, l'avete già fatto e ho mandato poca roba, insomma, tra tutti i messaggi che sono arrivati dopo la disco Radio Bag, il nostro amico di Milano. 2:05. Ma ci arriviamo, perché entriamo nell'ora dove metteremo un piede anche nel, ovviamente, appuntamento dei belli svegli del mattino. Sapete che in queste ore, le tre ore del pomeriggio, sono gemellate con quei due pazzi, anzi tre, ci mettiamo pure Marco, con Fantini e Sironi, e quindi andremo a prendere tra poco il tamarristo. Di prima, qualcosa di nuovo, Calvin Harris, Jazzy Satisfy.

0: con le nostre sedi regionali, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici diventano annunciatori, annunciatrici ufficiali di Tamaristory.
1: Ehi Tamarri, ehi amici, ehi, di Disco Radio, ehi. Allora, oggi finalmente the sunshine, sì. Quindi visto che il sole spacca, ci vuole anche la musica che spacca, ovviamente, certo, ovviamente c'è Tamaristory, sì. Dai che andiamo.
0: Tra poco.

0: era Baby.
1: This is Zozat.
0: Anche Ricky Trauma tra le nuove invece DJ Set di ODL qui con Closure. Da 2020 invece Pene Rossini, Hands Up Everybody. Abbiamo aperto con UDL, I'm Moving to the Sun. In arrivo la seconda parte.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: This is Sozak. C'è ancora tanta bella musica da ascoltare da qui fino alle 11. Poi Don Cash, disco radio Rap and Drop, ci collegheremo con Roma. Ma adesso ancora tanta bella musica in questo disco radio party, sempre suono di House Deep e Funky, Mickey Zana, il remix di American Girls.

0: Velafro, Better Mix, You Rock My World, Gianni Romano, Bung Sapa, M.H.E. Questo è Soul Set, ancora un quarto d'ora con la bella musica house deep e funky nel disco Radio Party di questo mercoledì sera. This is Soul Set. Altro remix poco fa, dal 2018, Jazz Clean, il remix di Jack Twins, Thursday, Oscar McKay, anche Sweet Nothings, John Cook, Seven, abbiamo aperto con American Girls, altro remix di Harry Styles.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: This is Soul Set. Sono le ultime del Soul Set di questo mercoledì sera. Poi ci trasportiamo a Roma con Don Cash che già ci aspetta. Adesso Sam Jacobs.
3: Disco Radio Party, Soul Set.
4: This is Soul Set.

0: 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porte aperte sabato e domenica.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
9: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
8: Oh, guarda che sono geloso.
9: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
8: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
10: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 6 e 17.
11: E c'è di più, per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Ulisse, ho voglia di navigare.
15: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
14: No, voglio navigare con il gigante.
15: Ah!
16: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
17: This is il programma da ballare a squarciagola perfettamente al centro. Già volate via le prime 5 hit con noi Molella e Nerone, Easy People è stata l'ultima, e poi Saif, Beba, Willy Peyote, Marrakesh, Ghe insieme a Salmo. Ma adesso è il tempo di farci una pillolina internazionale in partenza delle prossime 5. Ci sarà Lazza, ci sarà Fedez, Krookers, Mischeta, Dargen D'Amico. Ma subito ragazzi, giretto al 1995, Dr. Dre che produce Tupac con California Love.
18: This is Rap and Drop.

0: Radio.
1: This is Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Eh no, this was Rap and Drop. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Questa era l'ultima. La cazza spinge come spinge tuo marito. Fedez, i Krugers, Mischeta, Dargen D'Amico. Un progetto che viene dal passato, che però, ragazzi, è stato ripreso nel 2022. Benvenuti nella nostra family. Lo sapete come funziona? Questo è il Party Set. Questo era un estratto di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, il rap e il pop italiano, con la cassa dritta insieme a Don Cash. Potete recuperare questo episodio andando sul sito discoradio.it o in podcast dalla nostra applicazione gratuita, e noi ci risentiamo domani nella Family, come sempre dalle 13 alle 16.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, okay. O addirittura ancora meglio far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
4: Che bello così.
3: Bello, vero?
4: Sì, questo questa perché? Mi piace.
5: È uscita la signora molto... Sironi di colpo. Di...
4: Ma che bello così! Un giorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar.